0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui a Via Vivaio 7, dove c'è il dialogo nel buio, dove abbiamo dei ragazzi che si presentano. Allora diamo il microfono al primo, che gli diamo il buongiorno. Buongiorno a
3: Marta.
0: Marta, allora presenta i tuoi amici di classe, passagli loro il microfono, che danno il loro nome. Marta.
4: Io sono Carlo.
0: Carlo.
5: Io sono Federico.
0: Federico.
6: Io sono Giacomo.
0: Io Giacomo.
7: Io sono Beatrice.
0: Beatrice. Martina.
8: Io sono Martina.
9: E io sono Navallo.
0: E io sono una mano. Allora, la domanda che facciamo a tutti quanti voi è la stessa, che in genere facciamo, ogni tanto cambiamo. Secondo voi il momento più antipatico di questa, di questo viaggio al buio che dura un'ora, qual è?
3: È stato quando siamo andati nella città.
0: Ah, dici sempre il tuo nome.
3: Prima Marta.
0: Marta, perché gli ascoltatori non si ricordano. Poi, quindi, quando sei andata nella città, vediamo qualcun altro?
4: Per me è quando siamo stati sul ponte che si è mosso. Sono Carlo.
0: Carlo, perfetto.
5: Io Federico, e anche per me nella città.
0: Nella città.
6: Io sono Beatrice, anche per me nella città, perché comunque mettersi nei panni della persona non vedente e pensare a quella situazione,
0: certo,
6: è un po' complicato.
7: Io sono Giacomo, e sì, anche a me nella città.
0: Nella città è il momento più dolente. Poi?
8: Io sono Martina, anche a me nella città.
0: Ancora avanti?
9: Io sono Emale, anche per me la città.
0: Anche per te la

0: perché il non vedente segue i muri col bastone, e soprattutto se ci parcheggiano i monopattini, biciclette e motorini, noi non vedenti abbiamo grosse difficoltà. E un'altra domanda che voglio farvi è la seguente: secondo voi i non vedenti sono uguali agli altri?
1: Federico?
0: Sì.
1: Allora, secondo me no.
0: Sì.
1: Però solo in senso del vedere, perché comunque siamo tutti uguali alla fine, non c'è distinzione.
0: Però secondo te nella vita sociale, dobbiamo parlare da uomo a uomo in questo caso, hanno qualche svantaggio in più, no?
1: No, perché alla fine è solo la visione che... cioè, nel senso, non sei diverso da me, anche
0: quello
1: se
0: sicuro.
1: Hai una disabilità della visione.
0: Ecco, però lo diciamo sinceramente, io quando ero ragazzino, alla vostra età, terza media, innamoramenti, altre cose, mi ricordo che tutte le mie amiche che mi si innamoravano, dice: ma sì, ma tu sei bravo, sei carino, però possiamo essere amici. Quindi dobbiamo anche certe volte essere realisti, non lo diciamo semplicemente perché è la realtà certe volte. Poi effettivamente capita anche che ci sono tanti non vedenti che sono sposati, anch'io sono stato sposato, eccetera eccetera, però in realtà un po' di svantaggio c'è, e questo bisogna dirlo e ammetterlo. Io sono il primo ad ammetterlo, che abbiamo degli svantaggi rispetto alle altre persone, come rispetto a altre disabilità. Allora, avete qualche altra domanda da fare sulla disabilità, ragazzi? No, avete tutto chiaro, quindi gli spazi e... Bene, allora io a questo punto direi che vorrei che tornaste al Dialogo nel Buio, anche perché il vostro accompagnatore Giuseppe è un pianista, anche io sono un pianista, ogni tanto facciamo il piano bar di sera verso le 18, magari negli anni prossimi ci beviamo un caffè insieme suonando, e al 3, 2, 1 vi dirò viva, dite tutti insieme viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1,
2: viva Dialogo nel Buio.
0: Grazie, alle prossime, ragazzi.
1: Grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, il dialogo nel buio la fa da padrona e anche oggi siamo qui con una classe di scuola media e ce la facciamo presentare da...
2: Giulia.
1: Giulia, la tua classe di scuola media è una media di?
2: Prima media.
1: Una prima media di che città? Di che...
2: Meina in Piemonte.
1: Meina in Piemonte, hai capito. Quindi siete venuti qui col treno, con l'autobus?
2: Come sì, col treno siamo
1: col
2: venuti.
1: Treno, quindi per arrivare qui avete fatto Milano Centrale, poi dove siete scesi? A Novara, dove siete scesi?
2: No, abbiamo fatto Dormelletto,
1: sì.
2: Poi...
1: E poi paesi
2: inizi. Siamo scesi a Porta Garibaldi.
1: Porta Garibaldi, quindi Milano Porta Garibaldi. Bene, allora passaci anche i tuoi compagni con il loro nome. Vieni il prossimo, eccolo, il secondo, vai.
3: Mia,
1: secondo mia, terzo. Poi abbiamo, mi pare, il terzo amico che viene. Chi è?
4: Ethan,
1: quarto. Poi l'ordine non ha importanza.
5: Letizia
1: e infine l'ultima persona,
6: Anita.
1: Allora, la domanda che vi faccio: vi siete divertiti o annoiati in questo dialogo nel buio? Ognuno risponde dicendo sempre il proprio nome.
2: Sì, allora, ci siamo divertiti.
1: Tu sei?
2: Giulia.
1: Allora, Giulia, sei divertita. Dove ti sei divertita in particolar modo?
2: Nella stanza dove c'era la motoretta e i frutti.
1: Ah, dove c'era il traffico, dove c'era il
2: sì.
1: Mercato. Che frutto hai riconosciuto tu, Giulia?
2: Il cavolo,
1: sì.
2: La mela, il limone, il mandarino.
1: Quindi insomma hai fatto la spesa praticamente.
2: Sì.
1: Bene, passiamo il microfono a...
3: Mia,
1: tu dove ti sei divertita, Mia, di più?
3: Anch'io nella strada e quello con la natura, il parco.
1: Ah, nel parco. Tu hai riconosciuto qualche pianta?
3: Il rosmarino, poi abbiamo visto...
1: Hai sentito anche l'odore
3: l'alloro.
1: Hai sentito anche l'odore del caffè?
3: Sì.
1: Ah, hai capito.

0: anche l'odore del caffè. E invece, hai trovato per caso nella stanza una chitarra senza corde?
1: No.
0: Non l'hai trovata, si vede che non ti è capitato sotto mano. Un telefono per caso?
1: Sì.
0: Un computer?
1: Sì.
0: Anche il computer. Bene. Allora, passaci un tuo amico, una tua amica, vediamo chi c'è adesso. Allora, eccoci qua. Chi viene adesso? Un
1: attimo.
0: Itam. Allora, tu invece, come è andata questa passeggiatina? Ti sei divertito sul ponte tibetano quando...
1: Sì.
0: Hai avuto paura di cadere nell'acqua per caso?
1: No, perché ho trovato una ringhiera.
0: Ah, hai trovato una ringhiera, ho capito. E invece, al bar com'è andata?
1: Al bar?
0: Sì, ci sei stato nel bar. Hai bevuto qualcosa?
1: Sì.
0: Cosa hai bevuto? Sentiamo.
1: Coca-Cola.
0: Coca-Cola, ah, vabbè, questa... ma la Coca-Cola, eri convinto che fosse Coca-Cola? Perché qualcuno dice che nel buio i sapori non sono gli stessi, è vero?
1: No,
0: era Coca-Cola, quindi non sei stato fregato praticamente.
1: No.
0: Bene, sentiamo la voce di ancora, ci manca...
2: Letizia.
0: Letizia, allora Letizia, invece per te com'è andata questa passeggiatina?
2: Benissimo, è stata bella.
0: Sì. Molto. Il momento più bello qual è stato?
2: Quello della strada che l'ho fatto con Mia.
0: Ah, hai fatto la strada mia, vabbè. Letizia e Mia hanno detto, sentivate le macchine, la marcia, i rumori del traffico, sì?
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco, però poi siete arrivati. E tu invece per il bar come andate?
2: Bene.
0: Hai bevuto?
2: Coca-Cola.
0: Anche tu Coca-Cola, bene.
2: Sì.
0: Allora, io adesso vorrei sapere da voi se avete fatto delle domande alle guide e se invece, oltre alle guide, volete fare una domanda a me personale, insomma, che vi sto intervistando. Volete sapere qualcosa di me?
2: Dal microfono?
0: No, sì, sì, una domanda, insomma, che ne so, le mie, qualcosa sulla disabilità visiva, non lo so, una domanda che volete fare a un non vedente. Chi è che la vuole fare?
1: Non ha sempre paura di magari andare contro qualcosa o tutto il resto.
0: Ah, tu sei?
1: Mia.
0: Mia, sì, abbiamo paura di andare, allora, andare contro qualcosa, però purtroppo, come voi avete avuto il bastone, anche noi lo usiamo, il mio bastone è qui, vedete, un po' accessorato il mio, perché ci sono un po' di cose a sto bastone, perché in mezzo alla strada è difficile poter muoversi, però comunque bisogna muoversi. Io sono un non vedente non dalla nascita, fino a 10 anni ho visto un po', quindi per esempio ricordo i colori. Se tu mi dici oggi c'ho una maglia blu, io la vedo la tua maglia blu. Come c'è la maglia?
1: Blu.
0: Ah, ci ho preso allora, vedi un po'. È stato un caso. Allora, qualche altra domanda, qualcuno? Vediamo.
1: Lei riesce a riconoscere subito una cosa se la tocca dopo un po'?
0: Una cosa in che senso? Se tocco un animale, se tocco
1: una cosa in generale.
0: Oddio, sì, devo toccarla per poterla riconoscere, ma ci vuole del tempo. Spesso i disegni noi non vedenti non riusciamo a riconoscerli molto bene, perché a meno che non li abbiamo visti, poi si riconoscono. Però in genere sì, le cose le riesco a riconoscere. Molto bene, conosciamo l'alfabeto Braille, quello che scriviamo e leggiamo. Bella domanda, anche tu, come anche le altre classi. Ancora qualcuno una domanda? Se no ce ne andiamo, perché il tempo è quasi tiranno. Chi ha una domanda ancora per...
1: Ma se...
0: Tu sei?
1: Ethan.
0: Ethan, dimmi se...
1: Se sei in un posto spazioso, come fai a orientarti?
0: Guarda, questa è una delle domande più belle che non ho mai avuto. Tu sai che i non vedenti non sanno andare dritti. Quindi più c'è spazio e più per noi è difficile camminare. Invece il non vedente, dove trova un muro, si attacca col bastone e cammina. Poi purtroppo le persone un po' incivili ci mettono le motociclette, le biciclette, i monopattini, e per noi spesso andiamo a sbattere anche con la costola alla motocicletta. Complimenti per questa una domanda addirittura da ragazzi da liceo. Allora ragazzi, io a questo punto vi devo salutare perché il tempo è finito, però contiamo fino a 3, 3, 2, 1 insieme, diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1...
3: Viva dialogo nel

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, vi auguro un buongiorno. Anche quest'oggi siamo al dialogo nel buio in via Vivaio 7 a Milano e oggi abbiamo una professoressa di francese. Buongiorno professoressa Lella. Lella professoressa, e come va? Tutto bene?
2: Molto bene, grazie. Molto bene. Bellissima giornata.
1: Bella giornata e c'ha dei bei ragazzi qui che sono stati a fare l'esperienza del dialogo nel buio. Vuole dire i nomi o vuol far sentire le voci dei ragazzi?
2: Assolutamente, passo loro il microfono così si presentano.
3: Vai. Ciao, io sono Leonardo, ho 12 anni e vivo a Maina in Piemonte.
1: Maina, bene. Mi piace questa presentazione. Avanti il prossimo.
4: Ciao, io sono Mattia e ho anch'io 12 anni e mi piace giocare a Maina e mi piace giocare a calcio e vivo a Maina.
1: Bene, questo è ancora più descrittivo. Avanti il prossimo.
5: Ciao, io sono Kevin, vivo a Maina in Piemonte e abito a Maina.
1: E anche tu hai 12 anni, credo.
5: No,
1: 11. Avanti il quarto.
6: Buongiorno, io sono Tommaso, ho 11 anni, abito anch'io come loro a Maina.
1: Tu che sport fai?
6: Scio verso dicembre-gennaio.
1: Ah, beh, certo, ad agosto bisogna andare solamente all'estero per sciare. Bene, allora a questo punto la domanda che vi fa la vostra professoressa di francese, gliela fa in italiano?
6: Manca ancora uno.
1: Ah, manca un ragazzo.
7: Sono Enea.
1: Ah, grande. Enea.
7: Mi piace stare in casa oppure uscire fuori.
1: Sì. E anche tu hai 12 anni, giusto?
7: Sì, no, ne ho 11.
1: 11, sì.
7: E quindi mi piace leggere fumetti, manga
1: fumetti. Ragazzi, è una presentazione molto bella questa qui. E adesso la professoressa di francese vi chiederà in francese qualcosa.
2: Si vuole parlare in francese? Allora, come si è passato? Come state? Come è andata oggi?
8: Bene. Beh, però, sarebbe da rifare.
1: Vabbè, però rispondiamo in italiano per gli ascoltatori della radio. Certo. Allora, una alla volta, dite sempre il vostro nome e raccontate com'è andata l'esperienza.
3: Sono Leonardo, è stata molto bella, sarebbe da rifare perché alla fine questa esperienza è da fare. Sì. Ed è bello sembrare che anche noi siamo ciechi.
1: Ecco, immergersi
7: per me è stato molto bello. Sì. È un'esperienza sicuramente da rifare, che consiglierei a chiunque.
1: Sì.
7: E basta.
1: Il punto più bello?
7: Passo
1: il microfono.
7: Passo il microfono a Kevin.
1: Kevin, vai.
9: Per me è stato molto bello, soprattutto l'esperienza da ciechi, e mi è piaciuto molto il bar.
1: Ti è piaciuto il bar? Cosa hai bevuto?
9: La Coca-Cola.
1: Bene.
9: Passo il microfono a Tommaso.
1: Tommaso, vai.

0: Bisogna farlo almeno una volta nella vita.
1: Sai che mi piace molto questa tua descrizione, come i ciechi vedono nella realtà, perché tu sai che noi non vedenti non è che diciamo ci sentiamo domani, io non è che a te ti dico ciao ci sentiamo domani, ci vediamo domani. In realtà noi a nostro modo vediamo. Complimenti per questa tua osservazione. E a questo punto mi pare che non ci sia più nessuno.
0: Passo no, il microfono a Mattia.
1: Ah, Mattia, vai Mattia.
2: Ciao, a me è piaciuto molto il bar, l'esperienza della strada, le strisce e la frutta e verdura.
1: Sì.
2: È bello perché sembra di essere un cieco e comunque capiamo la loro vita e quanto è difficile.
1: Ecco, sembra di essere, perché fortunatamente non lo siete e non dovete esserlo, e soprattutto ci deve essere molta diciamo prevenzione. A ogni minima cosa dovete essere dall'oculista per evitare che qualcuno possa purtroppo diventare come noi, perché bisogna vivere al meglio. Allora, avete delle domande da fare ancora sulle problematiche?
3: Io ne ho una.
1: Sì, Nenea, dimmi.
3: Di sicuro tutto è più difficile.
1: Sì.
3: Ma vi sentite sempre pronti a quello che farete domani?
1: Diciamo che nello stesso senso noi abbiamo le stesse paure che avete voi. Pronti o ci si sente o bisogna sentirsi per forza pronti, perché comunque dobbiamo vivere, quindi anche noi abbiamo le nostre paure, no?
3: Si continua sempre.
1: Si continua sempre, molto bene. Domanda ancora da qualcuno?
4: Sì, io sono Mattia.
1: Sì.
4: E ho una domanda interessante.
1: Sentiamo.
4: Come fate voi a... Voi vi sentite persone normali o differenti agli altri?
1: Allora, questa è una domanda da università, ragazzi. Ci sentiamo persone normali, però purtroppo sappiamo che siamo differenti dagli altri, perché comunque in tutte le cose dove noi cerchiamo comunque di fare qualcosa, dobbiamo purtroppo tante volte avere degli aiuti, perché non sempre possiamo fare tutto da noi, ecco. È inutile che si dice che il non vedente basta, ha le sue difficoltà nel muoversi, nell'approccio anche nella vita naturale, nella vita sentimentale, in tutte le cose. Il disabile visivo, come tutte le altre persone che hanno una disabilità, hanno delle difficoltà maggiori, e purtroppo bisogna capirlo che è vero, non dobbiamo nasconderci dietro a un dito.
4: Ok, grazie.
1: Questa è una domanda veramente intelligente. Qualcuno, una domanda ancora, se ce l'ha qualcuno, altrimenti salutiamo tutti quanti insieme.
4: Nessuno, va bene.
1: Nessuno. E allora al 3, 2, 1 ragazzi diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
5: Viva Dialogo nel Buio!
3: E un saluto da tutti noi.
1: Ciao, grazie.
3: Da Meina.
1: Salutiamo mai tutti.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
3: Alla prossima.
1: Alla prossima.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scuola che ce la presenta. Chi di voi, ragazzi?
2: Maria.
1: Maria, che scuola è intanto?
2: È una scuola che si trova a Rho, sì. Ci chiamiamo Clemente Revola.
1: Sì.
2: Noi veniamo dall'istituto economico sociale, però abbiamo anche scuole tipo classi.
1: Bene, allora presentaci le altre amiche e gli altri amici che sono oggi con noi.
2: Abbiamo Anastasia.
1: Anastasia, fatti sentire.
3: Ciao.
1: Ecco Anastasia. Poi
2: Aurora. Ciao. Sofia. Ciao.
1: E poi
2: Riccardo.
4: Ciao.
1: Ecco Riccardo.
2: E Simone.
1: Simone.
5: Ciao a tutti.
1: Allora, partiamo da Maria. Allora, qual è stato il momento più tragico del dialogo, se vogliamo dire tragico, ma magari un po' più imbarazzante, Maria?
2: Forse quando c'era tipo la natura, non riuscivo a camminare e ho sbattuto contro una pianta tipo 3 volte consecutive.
1: Bene, e invece sentiamo gli altri.
3: Allora, per me forse il ponte tibetano, se così vogliamo chiamarlo, quello che si muoveva.
1: Ecco, e tu sei?
3: Anastasia,
1: il ponte tibetano. Andiamo avanti con il prossimo.
6: Io sono Aurora, sì. E secondo me la parte più traumatica, mettiamola così, sì, è stata l'inizio, che proprio buio totale, non si vedeva niente, quindi
1: il passare
6: nuovo,
1: dalla
6: luce al buio.
1: È stato un momento che...
6: E quindi...
1: Ma tu la notte dormi con la luce accesa?
6: Sì.
1: Ecco, va bene.
6: Sì.
1: Andiamo avanti, il prossimo.
7: Ciao Sofia.
1: Sofia.
7: Allora, sicuramente è un'esperienza molto che mi è piaciuta molto.
1: Sì.
7: L'unica cosa, sì, come ha detto Aurora, forse iniziarsi ad ambientare, che è molto difficile. E anche perché anche magari quando la notte stiamo al buio comunque c'è sempre qualche luce,
1: qualche barlume. Invece oggi eravate proprio al buio,
7: esatto.
1: Buio. Perfetto, ancora un altro. Chi è rimasto?
5: Io sono Riccardo.
1: Riccardo.
5: E per me la parte un po' più, non so come dire,
1: più imbarazzante, più...
5: Sì, è quando all'inizio sono andato a sbattere contro al muro mentre camminavo anche abbastanza veloce.
1: Bene, andiamo avanti con il prossimo.
8: Ciao, sono Simone.
1: Simone.
8: E per me il momento più difficile è appunto ambientarsi dalla luce al buio.
1: Sì, quindi è stato questo il momento più difficile. E mi pare che abbiamo interrogato tutti?
9: Sì.
1: Allora, invece volete interrogare me su una domanda che magari avete fatto alla guida? Come si chiama la vostra guida?
2: Si chiama Simone.
1: Anche lui Simone. Volete fare una domanda a me invece per quanto riguarda sempre la disabilità visiva oppure una curiosità sui non vedenti? Magari vedete un non vedente per starci, ma gli chiedere questo e quello, però poi magari se mi risponde, se non mi risponde. Avete qualche domanda?
10: Sei ipovedente o non vedente?
1: Il non vedente va dallo zero assoluto. Io sono quello 000, ho perso la vista tanti anni fa, nel 72, con un glaucoma congenito iniziato a 6 mesi e poi terminato nel 72, quindi sono proprio non vedentissimo.
10: Ok.
1: Altre domande?
8: Ciao, sono Simone, mia domanda per te è come hai iniziato con la radio?
1: È stata una passione che avevo già da bambino, e oltre a essere un musicista, quindi vi invito, se volete venire ogni tanto anche il sabato sera, abbiamo anche i cocktail al buio e potrebbe capitare anche che mi trovate sui tasti ogni tanto. E è iniziata da bambino perché scimmiottavo le hit parade, le altre cose, e da allora ho iniziato a fare radio e ancora oggi sono qui, che ogni mattina, anche in questo caso con il ballo di Beppe che facciamo alle 10 del mattino su Radio RVD, ma alle 4:30 di mattina su tante altre radio, dopo vi do un bigliettino e l'altro, iniziamo un programma che si chiama Non è mai troppo presto, che inizia dalle 4:30, alle 7 fa compagnia alle persone che si svegliano presto la mattina. Bene, ancora domande? Forse
6: sì, no? Io sì. Sono Aurora e volevo domandarti se hai mai subito bullismo per questo.
1: Sì. Lo ricordo ai tempi, più che altro all'asilo, quando io ero, mi chiamavano senza occhio, occhio storto, perché comunque capivano che mi muovevo male. purtroppo sì, il bullismo c'è stato e c'è stato sempre, quindi... Però fortunatamente c'era qualcuno che mi difendeva, anch'io ero uno abbastanza che si dava da fare, quindi ho cercato di reagire. Bellissima domanda questa, molto attuale oltretutto. Bene ragazzi, se non avete altre domande...
10: No.
1: Allora insieme vi saluto e contiamo fino a 3, da 3, 2, 1 e diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1...
10: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie, a presto ragazzi!

Il gallo è accaldato. Sì, eh. Amici radioascoltatori, giù dalle brande, è vero che sono trascorse le 5 da qualche istante di Savid International Summer Edition, ma insomma la prossima settimana torna il gallo, quello normale, canonico, col gallo di Simone e il grande voiceover che annuncia appunto l'inizio del nostro appuntamento insieme. Allora, amici, oggi è giovedì, già giove. E io prima di darvi veramente il buon weekend, è il momento di tenerci compagnia per i prossimi minuti. Grazie Giuseppe, quindi, per la linea. Adesso dagli studi umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. Tocca a me, buongiorno ragazzi.

Buongiorno a tutti, oggi è San Roberto Bernardino, vescovo e dottore della Chiesa, ma facciamo anche gli auguri ad Idegarda. Questi nomi io veramente non ne conosco assolutamente nessuno. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Tempo Zero Everyday, il penultimo giorno prima della conclusione stagionale estiva di Tempo Zero, i format formato Summer Live, forma, formato, gioco di parole. Buongiorno a tutti da Milano, poi un saluto a voi da Monteleone, d'Orvieto, Roma e Grosseto. Noi siamo prontissimi, Giuseppe sei pronto? Noi ci ascoltiamo il primo pezzo musicale di oggi, poi Case History, tanti argomenti, grazie ancora per... I complimenti di ieri e insomma anche l'analisi che abbiamo fatto. Sono stato veramente molto contento, anche perché le serie televisive, io sono un appassionato di serie, sono un seriale, e abbiamo un po' affrontato la storia dietro la cinepresa. Ecco, amici miei, buongiorno ancora a tutti, colazione gratuita come sempre nel nostro bar trend Tempo Zero Everyday, dai che si va.

Oggi è giovedì 17 di settembre. Oggi nel 1787 viene firmata la Costituzione degli USA. Quindi dopo ovviamente l'unione degli USA, degli States. Alessandro Siani oggi compie gli anni 1975, ma anche Annie Berchtold 1931, Anastasia 1968, Joe Bastianich 1968 per i intenditori di cibo, ma anche per chi segue appunto la TV cucinata. Simona Gioli 1977. Paolo De Sceglie a livello sportivo 1986, Alberto Sol 1988, mentre amici radioascoltatori, per tutti voi che compite gli anni oggi, veramente infiniti auguri.

L'apertura delle scuole in questa settimana di settembre, ormai, voglio dire, tutti dietro i banchi di scuola, Mi raccomando, non iniziate a fare salina, non iniziate a bigiare o fare sega a scuola perché io sono lo zio, lo vengo a sapere in tempo zero. Ecco, lasciatemi la battuta. Voglio però portarvi in un istituto scolastico di Milano, all'indirizzo del MOF, Modello Organizzativo Finlandese, nell'Istituto Comprensivo Statale di Simona Giorgi di Milano, in Viale Brianza, la prima scuola pubblica della città ad abbracciare ufficialmente questa sperimentazione pedagogica, il progetto che è supportato con un Comitato Scientifico dell'Università appunto di Milano Bicocca e da una rete nazionale di scuole, quindi capofila appunto ripensare alla rieducazione e alla qualità sociale, quindi della scuola stessa, con gli spazi. Pensate che viene superata la classifica scenario della classe, della scansione oraria, matematica, quella dei 60 minuti, poi dipende ovviamente anche dagli istituti, a volte sono anche 50, magari in alcuni casi anche 45, ora non so se c'è ancora, però insomma una media di 60 minuti, un'ora di storia, un'ora di inglese, un'ora di scienze, un'ora, scandita dalla campanella. Le discipline vengono invece aggregate all'interno di un'unica cornice progettata ad esplorare per evitare la continua interruzione del flusso di approfondimento. La spiegazione, quindi caratteristica, dura pochissimi minuti, indicativi tra i 10 e i 20 minuti, lasciando ampio spazio alla didattica del laboratorio e al lavoro della cooperativa dei piccoli gruppi tra i ragazzi, i bambini e più che altro dai banchi di scuola disposti a isole e a ferro di cavallo. L'opportunità, quindi, l'apprendimento, secondo lo studio finlandese, è il consolidamento delle competenze che avvengono quasi ininterrottamente durante le ore scolastiche. I compiti a casa, se presenti, sono ridotti al minimo per preservare l'equilibrio e il tempo libero degli studenti e delle famiglie. Il modello, quindi, mette al centro la persona anziché la singola prestazione, con l'obiettivo di abbassare il livello di ansia, di stress e anche di competenze generate dal sistema tradizionale e originario della scuola che conosciamo. La sperimentazione quindi coinvolge sia classi della scuola primaria, sia della scuola secondaria di primo grado, delle medie per intenderci, avvalendosi di un personale docente appositamente formato sotto questo modello. Nel momento in cui si va a parlare del fatto che pochissimi compiti a casa per valorizzare il tempo libero, ciao, sono Pamela, uno dei primi messaggi, sono la mamma, mi piacerebbe veramente un po' che anche altre scuole, non dico tutte, dessero la possibilità ai nostri ragazzi di sperimentare. Ciao Simone, sono un insegnante e non sono molto d'accordo con questo modello, ne ho sentito parlare. Ciao da Palmiro, sto per andare in pensione, ciao Franca, sono un'educatrice scolastica, sinceramente come tutti i sistemi di educazione dei nostri ragazzi ci sono i contro, questo sì, questo è un dato di fatto. C'è chi ha provato, ciao da Milano, a segnare mia figlia a questo istituto, soltanto che non c'era più posto. Io immagino anche per la curiosità. Cioè, non è detto, adesso non stiamo qui a sindacare sul fatto che possa più o meno funzionare. Probabilmente sì, ma sicuramente sì, però bisognerà anche capire anche come sfruttare, ovviamente, i punti di forza. Buona scuola, amici radioascoltatori, dai!

0: La prossima settimana, amici radioascoltatori, aprirò ufficialmente non il televoto, a parte che sta tornando, perché davo un'occhiata ai palinsesti di Mediaset, torna anche Grande Fratello, un po' tutti. Però no, noi non apriremo il televoto, apriremo la 15ª stagione artistica del sottoscritto, perché il format, quello nativo di Tempo Zero, Sciocchi la Capanna, mi compie 15 anni. E tutti gli altri così in coda. E questo Giuseppe, cioè Giuseppe, scusami, Giuseppe Cesena, ma il calo di Simone quanti anni compie? Vabbè, io ho perso il conto, va bene così. Ma ovviamente io ne compio 15 a livello artistico, magari a tornare a 15 anni. Vorreste tornare a 15 anni voi? Io non lo so mica, forse no. Amici radioascoltatori, buon weekend, la settimana prossima si va a 15 anni artistici, si va tutti insieme, buon weekend, perché io ve lo auguro prima. Come ci sentiamo martedì prossimo, il 22.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, questa è Danto Radio. Questa sera ad Artisti di Stefano Manenti, le canzoni di Madonna. Prego alla linea al conduttore.
3: Buonasera, sesta puntata di Artisti di Stefano Manenti. Che meraviglia, stasera proprio dobbiamo correre, perché abbiamo 12 brani in scaletta di un artista eccezionale, come mi scrive la regia di Antonello Santoni. Veramente lo ringrazio. I brani che seguiranno durante questa fantastica puntata, perché sarà meravigliosa, coprono tre decenni di successi, mostrando come la nostra artista, pensate un po' chi è, Radio Maria, no, è Madonna, abbia saputo reinventarsi costantemente dagli esordi pop degli anni Ottanta. Ve la ricordate? Like a Virgin. Oh! Bene, passando per la provocazione e la maturità degli anni 90, sì, 90, 90, che è sempre like a prayer, no, però fa in un altro modo, passando appunto fino alla sonorità, alle sonorità elettroniche e dance degli anni 2000. Allora, io mando subito il numero, perché vi voglio sentire gasati come siamo noi gasati proprio nel presentarvi per la seconda volta per Artisti questa fantastica, fantastica artista. 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945, e andiamo ad ascoltare il primo brano, iconico brano che consacra Madonna come star mondiale. Vai regia!
4: Sono Maria Giulia da Milano, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: State ascoltando Artisti.
1: Stiamo parlando di un artista incredibile, Like a Virgin, il secondo album di Madonna, venduto, pensate, 25 milioni di copie. E pensate che il tour che nel 1985 toccò solamente, giustamente, serviva solamente gli Stati Uniti, in questo caso, e un accenno alle città principali del Canada. In questo tour proprio fu accompagnata dai Beastie Boys, che era un gruppo emergente hip hop. Ma che meraviglia, ma mica finisce solo qui, perché poi all'interno di questo album fu inserito un altro successo, che è il prossimo brano che andiamo ad ascoltare. Vai, regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Into the Groove, energia pura, colonna sonora. Vi ricordate di quale album? Ma certamente di Cercasi Susan. Disperatamente, quanto l'abbiamo cercata questa Susan. Ed eravamo veramente giovani, come mi dice la regia, 12-13 anni, insomma, quindi c'era, quindi questa ragazza fantastica che ha veramente scombussolato l'universo, manco il mondo, l'universo tutto. 392-4597-945, stiamo trasmettendo sulle frequenze di Danto Radio, naturalmente la nostra radio web, quindi insomma che abbiamo le frequenze web. Come sono le frequenze web? Sono così, le frequenze web. Come sono quelle FM? Perché so più boomer, so vecchie, quindi insomma, evviva le frequenze, queste qua, quindi, ok, quelle web. Allora, probabilmente abbiamo qualche messaggino, me lo voglio augurare, se no andiamo avanti. Ascoltiamo. Vai, sì, reggia, tranquilla.
2: Buona domenica sera a Stefano con il suo programma Artisti. Buonasera anche a Anto, a Dani e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Allora, Madonna, sì, è una grande cantante. Io più che altro la ricordo quando erano ragazzine, le mie figlie, due delle tre. E mi è rimasta in mente una canzone molto dolce, cioè almeno così sembra a me, però non saprei il titolo. Ripeteva la parola mamma, però non, come ho detto, non so dire il titolo. Invece a me piace tanto Frozen. Ecco, se possibile la vorrei ascoltare. Grazie e a risentirci. Un caro saluto da Donatella. Ciao ciao.
3: Buonasera a tutti da Iole, sono all'ascolto e saluto tutti. Vero, Madonna è una grande artista e ha fatto moltissime canzoni molto belle e anche che fanno ballare. Questa che stiamo ascoltando fa parte, secondo me, anche della disco music degli anni Ottanta. Ciao a tutti, da Iole.
4: Buona serata Stefano, buona serata ad Antonello e Daniele Regia. Hai fatto una bella scelta per Madonna. Io mi piace molto il brano I Like a Virgin. È stato uno dei migliori brani degli anni Ottanta, forse sia per Madonna che l'ha interpretato e per tutte le persone che lo ascoltavano. È stato uno dei migliori dischi comunque degli anni Ottanta, mi sembra l'84 comunque che l'abbia scritto. Buona serata a tutti, un saluto a tutti tanto radiosi e buonanotte, ciao. Buonanotte per quando finisce il programma, ciao.
1: Punto. Infatti stavo dicendo, Maurizio e Giusi, ma che buonanotte qui, hai voglia tu a ballare? Anzi, tutti quanti sui tavolini di casa, perché qui c'è da ballare, ma c'è anche da stringerci, e soprattutto il prossimo brano, una ballata intensa, e spero che la mia fantastica regia di Antonello Santoni abbia scelto il brano che duri veramente più di tutti a livello proprio di secondi e di minuti, ballata intensa e introspettiva che mostra la sua versatilità. E Live to Tell. Potete baciarvi. Grandi!
5: Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma che meraviglia, ma io proprio sono tornato indietro nel tempo, indietro nei capelli, ne avevo tanti, ero magrissimissimo e i miei genitori mi portavano dal medico per farmi fare le punture per mangiare, poi io ho compensato da adulto, però ecco, che meraviglia, meraviglia, meraviglia. Quindi grazie alla regia, perché dobbiamo dirlo che la compilation, la playlist di questa serata e di questa puntata è proprio di Antonello Santoni, ecco, quindi e poi vorrò aprire e chiudere una piccola parentesi senza dire l'artista, perché noi siamo sempre molto attenti agli artisti emergenti, però sappiate che c'è stato detto un no categorico, ecco, quindi non diremo chi è, però insomma, anzi, a maggior ragione, artisti di Stefano Manenti, @gmail.com

0: gmail.com la vostra possibilità di chiederci di fare una puntata sui vostri artisti preferiti. Quindi dopo Live to Tell, abbiamo detto questa meravigliosa ballata intensa e introspettiva, e abbiamo un messaggio.
1: Ma non si festeggiava l'8 dicembre l'Immacolata? Per la Madonna, iniziamo stasera con artisti? E va bene, va, buonasera a tutti e buon ascolto del nostro amico Manenti. Io la manetterei, comunque va bene così.
0: Ammanettami, sono tuo. Ti piacerebbe a Marco DJ? Capito che mi scordo sempre. Comunque Marco Alex Ferrari DJ, Alex DJ senza Ferrari, insomma Alex 500, ecco, quindi lo chiameremo. Io ringrazio il grandissimo Marco. Certo, questo no, tu pensa che l'8 dicembre in realtà andremo a festeggiare l'uscita del nuovo singolo di Stefano Manenti, e insomma, che spero, no? Naturalmente, Danto Radio, che fa parte, anzi, io faccio parte della loro famiglia, insomma, insieme a Daniela, ecco, magari cercheranno di sponsorizzare, ecco. Quindi andiamo avanti, perché appunto dopo il Live to Tell abbiamo una preghiera, quindi insomma, ecco, che non c'entra niente con l'8 dicembre, perché l'8 dicembre da quest'anno in poi è solo il mio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.
2: I forti richiami spirituali e sociali fanno veramente di Like a Prayer uno dei capolavori assoluti di Madonna, addirittura anche il video, se vi ricorderete, il santo che si smaterializza, quindi anzi si materializza, perché da statua diventa un bonazzo di quelli pazzeschi, che fece molto arrabbiare la Chiesa e il Vaticano, con tanto di problemi per il tour di Madonna. Ma immaginate Express Yourself, il prossimo brano, proprio un inno a favore dell'indipendenza femminile, proprio del girl power. E quindi vai regia, ascoltiamolo.

0: State ascoltando Artisti.
1: E certamente Artisti, sono le 21:38 di questo 30 novembre 2025, ultimo giorno di novembre. Da domani cominceremo nel Danto Natale, quindi insomma sarà bellissimo questo mese di dicembre da trascorrere insieme. E abbiamo ascoltato Express Yourself e dalla regia mi dicono che c'è un messaggio.
2: Aspetto con ansia l'uscita del tuo nuovo singolo, caro Stefano, ma soprattutto aspetto la 500, perché io mo sto a piedi e quindi va bene anche la 500, la Ferrari, se mai dovesse arrivare la prendo pure, però aspetto, l'8 dicembre aspetto.
1: Aspetta assolutamente, meglio la 500 perché la Ferrari ti costerebbe tantissimo per mantenerla. Grazie per questo spot fantastico per il mio 8 dicembre, questa mia possibilità, no? di finalmente ricantare musica nuova. Ma continuiamo con Madonna, il prossimo brano è veramente un brano iconico. Vai regia, anni 90.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia Vogue, che è la celebrazione della cultura ball culture, che è una sottocultura underground LGBTQIA+, afroamericana e latina, nata a New York negli anni 60 e 70, che si basa su competizioni di danza, sfilate di moda e performance. Questa cultura si esprime attraverso le case, che sono famiglie surrogate, e ball, che significa competizione in questo caso, e non palla, ecco, in cui i partecipanti gareggiano in diverse categorie per esprimersi, esistere, celebrare, celebrare la propria identità. Vabbè, ok, vi saluto, buona serata, Artisti è finita, in un contesto di resistenza alla discriminazione. È chiaro che stiamo parlando appunto comunque del mondo omosessuale, lesbo, trans e tutto il resto, ecco, insomma, quindi LGBTQIA+, quindi mamma mia, mi so proprio documentato. So che c'è un messaggino.
2: Comunque io un'idea di Madonna ce l'ho, perché io mi sento come lei, sempre molto in vogue.
1: E te ti sentirai sempre in voga, ma io ti farei vogare proprio, remare come facevano i fratelli a Bagnale, voga, come faceva Magellano, anzi i suoi, hai capito che ho tirato fuori, cara regia, che Magellano, capito, quindi con i suoi marinai, voga. Bene, andiamo ad ascoltare un brano che ci ha ricordato la nostra Donatella del Brennero, un'atmosfera eterea e elettronica dal disco Ray of Light. Che freddo!

0: State ascoltando Artisti.
1: E dopo tanto ghiaccio e tanto freddo, per fortuna arriva sempre dallo stesso album un raggio di luce, Ray of Light, brano che segna la svolta elettronica e spirituale di Madonna. Vai regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Io devo chiedere scusa al mio collega prossimo ad andare in onda alle 10, ma ecco, ci sarà qualche minuto di che dovrà posticipare il suo programma. Chiedo già scusa e con l'occasione dedico a lui questa ballata elegante e malinconica. Vai regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Che eleganza in questa ballata malinconica, proprio un grandissimo successo. Siamo arrivati agli anni 2000 e io devo chiedere naturalmente scusa a Livio il Giostraio, il nostro amico che dopo le 22 dovrebbe comunque condurre la giostra del gol, e ci sarà quindi per tutti gli amici. Però noi abbiamo ancora qualche piccola canzone. Livio, abbi pietà di noi, insomma. Il prossimo brano te lo dedichiamo a suon di music.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia gli anni 2000, dove c'è la modernità e il dance floor. E dopo music, non si può non ascoltare. Hang Up, vai!

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma voi non ci crederete che siamo arrivati con 12 minuti di ritardo alla fine di Artisti. Ci siamo divertiti un casino e il prossimo brano di Madonna è spettacolare, perché è una fusione, mamma mia, di fusione che fa rima con qualcosa che finisce con one, che comunque me la prendo tutta, la fusione di country e elettronica, dove dimostra la sua continua sperimentazione. Io voglio ringraziare veramente tutti gli amici che ci hanno ascoltato, non faccio nomi, non faccio cognomi, naturalmente finiscono sempre con oni, come le fusioni, però voglio ringraziare naturalmente la mia regia, sempre precisa e puntuale, di Antonello Santoni, e ringrazio naturalmente Daniela Pecchia, ringrazio tutti gli amici di Tanto Radio e tutti gli amici che in qualche modo continuano a sostenere Artisti di Stefano Vanenti. Finisco con il nostro motto: io ascolto la radio, io amo Tanto Radio. Alla prossima settimana. Ciao, buonanotte.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Gli ultimi minuti di questa mattina, perché la registrazione che abbiamo messo di Stefano Manenti con Madonna è durata lunghissima, come al solito lui si prolunga, e quindi noi non rimangono che 10 minuti e partiamo con un brano dell'Equipe 84, L'Antisociale, un brano che sentirete bene il microsolco come gira e come questa persona fa i quattro passi per sentire, ecco, l'Equipe 84, Antisociale, L'Antisociale.

Non era antisociale invece il gruppo dei Camaleonti che proponeva un brano che si intitolava L'Eternità. Anzi, però noi lo ascoltiamo dall'altra, non antisociale, Ornella Vanoni, che è mancata da un po' di mesi, anzi anni, appena appena un anno e un po'. E allora, Eternità, Ornella Vanoni, qui a Disabili International Radio.

È il momento adesso di Fausto Leali, con un brano che ha fatto poi successo anche a questo nome un po' particolare, Deborah, e molte Deborah infatti hanno quell'età.

del 68, quindi fate proprio i voi conti con quante Debore ci sono in giro e che hanno un po' questa età. Allora, Fausto Leali, Debora qui a Disabili International Radio.

Un bella sigla, ma prima una fragolina, beh, ce la mangiamo? No, è tutta un'altra fragolina comunque. È un brano di Donatello, Fragolina. Ce l'ascoltiamo e subito dopo arriveranno i saluti anche per questo giovedì. Ciao ciao, a tra un po' per i saluti.

0: Mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1900. 185. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Borgo San Giovanni va ora in onda. Lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tu Lo Sai. A parlar di? Vi ho dato l'aiutino. Di che si parla oggi?
1: L'autunno.
0: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi sull'autunno.
1: Autumn in New York,
0: bravo. Perché l'autunno...
1: L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
0: Però le caratteristiche l'anno. Non le abbiamo create noi.
1: Però insomma, è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
0: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
1: Sì.
0: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
1: In letargo.
0: Risparmiamo, esatto. Non produciamo.
1: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
0: Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Dara.
1: Oh, eccoci.
2: Siamo
1: eccoci
2: tornati,
1: qui.
2: Siamo come le tasse.
1: Sì, puntuali, noi torniamo sempre e ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
2: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
1: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno, come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella, però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, chiaro.
2: Cadono
1: che
2: le foglie, cadono le voglie.
1: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia cade anche la voglia.
2: E invece in primavera quando spunta la foglia, spunta la va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica
1: di tunes, no? Anche in autunno.

0: Hai capito che Tunes è l'autunes dell'estate dello Shadows Light, che è l'estate che è andata via e l'autunno che
1: anche
0: arriva.
1: l'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto, il bentornato all'autunno con la nostra musica Tunes. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così, di quello che, insomma, vabbè, stagione triste, mi sento
0: Si
1: triste,
0: accorciano le
1: bello,
0: giornate,
1: meno
0: non c'è
1: luce.
0: suo buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
0: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: E la serotonina,
0: La
1: cosa fa?
0: serotonina.
1: Cosa fa la
0: Perché si
1: serotonina?
0: riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali.
1: E
0: Beviti un
1: quindi
0: po' di serotonina.
1: e stai
0: E
1: bene.
0: stai
1: Perché è la
0: bene.
1: serotonina che ci fa star bene, a quanto pare.
0: Pare di sì. E quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato
1: Sì.
0: perché luce fai prima, fa prima buio e prima vai, dovresti andare a letto. Invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire
1: per sovvertire.
0: il complottismo della natura.
1: E sai che in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove
0: In
1: hanno
0: Lapponia.
1: la notte lì che dura anni
0: Anni, 28 giorni. Eh sì, e lì come fanno? Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri atonina.
1: incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì,
0: Ecco perché la
1: assolutamente.
0: gente va in
1: È meglio chiedere
0: depressione.
1: allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace, l'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace, d'inverno c'è freddo e allora non mi piace, la
0: Allora che fa?
1: primavera, poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli
0: Non mi
1: insetti
0: piace,
1: e
0: non mi
1: allora
0: piace. Va bene,
1: allora
0: speriamo che a questa
1: ditelo.
0: persona che non piace nulla piace almeno la nostra
1: Allora
0: musica.
1: ditelo.

0: fa male.
1: La musica mi piace.
2: Yeah, for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.

0: Shadows Light.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto. Nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione europea. Una partnership che la Presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione. Donald Trump però minaccia di tagliare il commercio con l'UE. A Latina ieri sera un trentenne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Gli spari che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio, debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. È tutto, a più tardi.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ed eccoci ritornati in studio a parlare, ad ascoltarne soprattutto, ma a parlare di autunno, perché cambiano le stagioni, il programma non smette. Noi siamo
1: antistagione. Il programma non si ferma mai, perché non ha stagioni, ed esatto. È bello così, perché da un lato, d'autunno, per esempio, c'è la pioggia, poi insomma con questi cambiamenti climatici, poi sono sempre autunni più caldi che somigliano alle estati, altro, però insomma di buon grado sicuramente le giornate si accorciano.
0: Il problema è la luce, perché se poc'anzi dicevamo che cala la serotonina perché c'è meno luce, dall'altro canto aumenta la melatonina. Hai capito?
1: Ma perché? Scusa, ma se c'è la serotonina, sì, visto che è sera, no? Dovrebbe aumentare, perché è sera e quindi...
0: Certo.
1: Dovrebbe essere così, no?
0: Assolutamente sì, anche perché la melatonina
1: invece dovrebbe aumentare con il tempo delle mele.
0: È lì che volevo arrivare, perché c'è sempre Tonina che si mangia la mela, hai capito?
1: Sono battute da cabarettismo puro, questo è avant spettacolo, ragazzi, qui il livello è altissimo. Mentre si scompiscia il nostro Andrea Bardo con si scompiscia da solo con le sue battute, ed è allucinante questa cosa, eh? Avete visto mai un comico ridere alle sue battute?
0: Va bene, io direi di mettere un brano.

0: e riproviamo a riprendere le sorti di questo programma.
1: Ma non è stata colpa mia.
0: E c'è stata una crisi autunnale.
1: È stata colpa di Tonina.
0: Perché Tonina, ovviamente, prima mangia la mela, poi di sera, insomma, al posto di aumentare, diminuisce, esatto. Cala di desiderio. E allora,
1: detto ciò, stavo tentando di dire prima del brano Salva Risata,
0: sì,
1: che dato che aumenta la serotonina perché c'è meno luce, essendoci più buio, aumenta la melatonina, che causa sonnolenza, stanchezza fisica, letargia.
0: Dunque, praticamente Tonina in autunno non si può fare niente, perché ha la letargia, insomma, uno arriva la sera magari che vorrebbe star sotto le lenzuola a fare qualcosa, e Tonina con la letargia gli dice non si può fare. e riprendiamo così le sorti del programma ancora con un altro. Ma oggi non si fa lo Shadow Slide, oggi solo musica in rotazione.

0: Ah, è mai possibile? È mai possibile che a salvare la puntata di Shadows
1: oggi,
0: Light debba
1: intervenire
0: la musica? Perché il nostro Andrea va in crisi.
1: Sì, sarà l'autunno, no?
0: Sarà l'autunno, esatto. Va in crisi di risate, vabbè.
1: Esatto. Quindi non parliamo più di questa Tonina che se ne vada in ritardo.
0: Lasciamo perdere Tonina perché è lì il problema. Il problema sta su Tonina, che purtroppo ha la letargia.
1: Oggi che allo Shadows Light, sempre con Andrea Lombardo e sempre con Angelo Franzone, si parla di autunno.
0: Sì, ci stiamo tentando di capire se i nostri ascoltatori sono propensi per la stagione autunnale, dove magari fa sera prima e quindi si mettono sotto le coperte, sotto le lenzuola e cercano
1: in autunno aumentano le produzioni,
0: bisognerebbe fare una ricerca, no? Se nel periodo autunnale aumentano i concepimenti,
1: esatto, perché se siamo perché
0: settembre,
1: magari
0: Tonina
1: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio,
0: sta facendo giugno, il conto dei 9 mesi, no?
1: A giugno dobbiamo vedere se c'è un'impennata
0: impennata delle nascite, a meno che non siate come gli elefanti che per dire dopo il concepimento devono passare quanto sta l'elefante?
1: Più domande. Va bene, allora mi sa che oggi non ce ne siamo tra orsi, elefanti e Tonina,
0: oggi non capiamo un ragno dal buco qui a Shadows Light,
1: allora, ma in fondo mandiamo una sequenza mixata.

milione di cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia madre chiede uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

Vorrei dirti un milione di cose e stare in silenzio. Amo il tuo corpo, ma mi servi distante per cantarti meglio.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna all'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Giacchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezze e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo e restare qui. Amo i cappotti, ma mi serve spogliarti per sentirti così, così. E questa sera mia macchina è un po' snob. Palermo è così bella, elegante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole.
0: Fa bene come umare.
2: La musica mi piace.
3: Yeah, for me.
2: Shadows Light lo ascolto. I senza radio.
3: Non

0: Shadows Light.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: E siamo ritornati sempre allo Shadows Light in onda qui dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni. Siamo i Senza Radio, lui Andrea Lombardo, io
1: Presente,
0: Angelo
1: presente.
0: Franzone. E insomma, oggi parliamo di quella che è la stagione autunnale.
1: Rido perché durante i brani.
0: Ride già anzitempo, no? Perché abbiamo avuto la nostra bella pausa, interruzione, siamo ripresi.
1: Sì, siamo ripresi, però avevamo lanciato quasi un sondaggio, diciamo.
0: Sì.
1: Se abbiamo fatto il calcolo, se è vero che in autunno aumentano le procreazioni, dovrebbe esserci a giugno un'impennata delle nascite, a meno che non siete elefanti.
0: Non siete elefanti, perché abbiamo scoperto,
1: ecco,
0: e ci siamo informati che la gravidanza, la gestazione dell'elefante dura 22 mesi.
1: Addirittura.
0: Hai capito?
1: Quindi
0: se siete di quelli che... Meno male che siamo esseri umani, no? Perché poi magari c'è qualcuno che...
1: In base alla grandezza dell'animale, dell'essere che deve essere procreato, secondo me.
0: Perché sai, c'è qualcuno che magari è solo in quei momenti lì che si dedica all'attività, chiamiamola sessuale, no?
1: Ecco perché i dinosauri, che erano più grandi degli elefanti, erano dei rettili, facevano le uova, se no stavano 3 anni col pancione. Bella considerazione.
0: Beh, vabbè, comunque
1: ma siamo usciti fuori dal seminato.
0: Esatto, perché torniamo all'autunno e cerchiamo di capire se è vero che è una stagione che ci permette anche di ritrovarci con noi stessi, no?
1: Esatto, e pare poi... ci sia un'impennata di nostalgia dovuta al fatto che
0: l'impennata...
1: abbiamo lasciato alle spalle, comunque lo dicevamo anche nelle scorse puntate, la stagione estiva, che fondamentalmente per i più magari diventa ragion di ricordo.
0: È un periodo forse un po' più riflessivo, no? Magari tu ti siedi pomeriggi mentre arriva la sera di fronte a una bella tisana, una tazza di tè, arriva l'orario, arriva l'imbrunire e cominci
1: l'imbrunire.
0: A pensare,
1: capito?
0: Magari sei col tuo partner, con la tua partner, cominci a pensare
1: di procreare,
0: cosa facciamo
1: questo
0: che arriva l'imbrunire. Sai che insomma,
1: tu che sei
0: di là, di qua,
1: tu che sei bruna, mi piace l'imbrunire.
0: tu che sei Tonina,
1: no,
0: se non hai la letargia potremmo occupare il tempo.
1: Ok.

0: detto me.
1: E rientriamo dalle nostre canzoni salva puntata, lo possiamo dire.
2: Sì, è vero, proprio dobbiamo... oggi questa puntata di Shadows Light, così presa da crisi di riso, ci salvano ovviamente le canzoni che ci fanno staccare in qualche momento.
1: Tra l'altro la regia poco fa mi diceva: basta, basta con queste crisi di riso, basta. Era a tema.
2: Con queste battute assolutamente sì, è vero che passa la crisi di lì, passa tutto praticamente.
1: Esatto,
2: viene la letargia che poi ci impedisce il qualsiasi voglia.
1: Dicevamo, non solo l'autunno che adesso ci dà il benvenuto può dare delle crisi nostalgiche o di letargia, ma
2: sai che per esempio c'è la predominanza dei colori autunnali, no?
1: Ecco, lì alcuni piace.
2: Sì, cioè ci sono questi colori caldi come l'arancione, il giallo e il rosso. Ti regala degli stimoli particolari, perché che sei
1: stimoli,
2: stimolato.
1: Che stimoli di...
2: No, magari uno vede i colori delle foglie sul rossiccio andante e il pensiero cade sulla biancheria intima di colore rosso.
1: Allora, sì, secondo...
2: Sempre per tornare al discorso.
1: Dovresti andare da uno bravo, perché fai delle associazioni un po'. Vabbè, il colore sì, allora sì, sul colore che fa figo chiamarlo foliage.
2: Il foliage. Il foliage. Cosa vuol dire foliage? Quando è un termine bello, anche esotico, perché secondo me è ripartito intanto il nostro Andrea Lombardo con la crisi di riso, però non è male che tu durante il tè pomeridiano, mentre sei con la tua partner, magari dici: sai, mi è venuta voglia di sfoliage, ti vorrei desfoliare. Quindi collegandoti al foliage magari sfogli,
1: certo,
2: la spogli, lo spogliage.
1: Io piango, rido e piango questa puntata, e quindi lanciamo un'altra canzone salva puntata.
2: Salviamoci, salvateci.

0: e siamo ritornati, mi sono ripreso. Stavolta riuscirò a portare a termine la puntata.
1: Basta, anche perché insomma siamo in autunno, siamo in pieno autunno.
0: Dovremmo essere tristi e qua arriviamo.
1: Esatto, tu invece sei in preda alle crisi, perché secondo me, secondo me tu la serotonina ce l'hai, come dire, in overproduzione.
0: Nonostante anche per la realizzazione del nostro programma Shadows Light, che da tempo ormai ascoltate, amici all'ascolto, scusando il gioco di parole, siamo in una stanza, lo possiamo dire, dove non c'è luce naturale.
1: È vero, con la luce.
0: Quindi secondo me siamo in crisi di astinenza di serotonina. E parlavamo oggi di autunno, parliamo di autunno, l'autunno che ci invoglia ad essere, che ci vuole accogliere nei suoi colori, nel suo foliage.
1: Il suo foliage. Poi tra l'altro è bello perché d'autunno sicuramente un pochino calano le temperature, ci sono le giornate calde dove c'è caldo.
0: C'è però, l'estate di San Martino.
1: Però la sera all'imbrunire la temperatura cala, no? E ti invoglia a far che? Ti invoglia magari
0: rivedere anche il fascino dell'ambiente domestico.
1: Già.
0: Anche perché se ci fate caso, poi a settembre ripartono tutte le serie televisive, ci sono nuove proposte.
1: Ti viene voglia di ritornare ad accovacciarti nel divano, magari con una bevanda calda, prendere una bella serie TV, sfogliarla come il foliage. E magari in dolce compagnia, no?
0: Quindi
1: sempre per tornare al discorso che poi magari la serie va avanti mentre tu nel frattempo sul divano fai tutt'altro.
0: Certo, poi sempre lì vai a parlare tu. Però se è vero che manca quindi la serotonina e abbiamo tante serie TV, abbiamo le serie tonine.
1: Certo, perché poi se tu una tonina, per dire, non va in porto, provi con un'altra tonina.
0: Giusto,
1: no?
0: Ok. Shadows Light.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio. She's crazy like a fool.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il governo abolisce il bollo sulle auto fino ad 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Latina, spari da un'utilitaria in corsa, morto un trentenne, il raid intorno alle 21 di ieri vicino alla chiesa dell'Immacolata. L'utilitaria è fuggita ad alta velocità, in corso le indagini. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla DDA di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti ed hanno chiesto il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari per non vendere i dati nel dark web. La Fed rialza di un quarto di punto i tassi di interesse e vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. La scelta è stata fatta con un voto unanime. La Casa Bianca parla di una decisione infelice, anche se Trump dice ho ancora fiducia nel presidente Walsh, ma ha un board ostile. Siamo al calcio. L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci, dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, batte la Cina e passa ai quarti. Sabato 19 alle 15 il quarto di finale contro la Corea del Sud. Ed è tutto. A più tardi.

0: Non sono Giulietta e Romeo, William Shakespeare suggerì. Non rovinare mai il tuo presente per un passato che non ha futuro. Una considerazione migliore su cui riflettere di giovedì. Siamo già a metà settimana. Bentrovati in antenna da Mercury Maranca. I carioca ci credono e francamente anche noi. Dei 7 giorni che Dio ha impiegato per creare il mondo, uno l'ha passato creando Rio de Janeiro.
1: Un po' di storia proprio, sì, so.

Giancarlo Maganghi non è originale nel considerare in esistenza una serie di pagine da sfogliare, ma lo diviene in un particolare arguto. La vita è un libro che ci viene dato in prestito e in genere lo rivolgono indietro, proprio quando stiamo per capirne la trama.

Chang Shunz bilanciato tra cuore e pancia. Tutto ciò di cui hai bisogno è l'amore, ma un po' di cioccolato ogni tanto non fa male.

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, luna favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato Buddha.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

Pensa a te, teoria sostenuta anche da Dr. Seuss. Sai che sei innamorato quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.

0: Sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Let's sing this song together. I think you know this. Gutate.
0: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo.
2: No,

But here I go.

0: We want to
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90, il diavolo parte subito male, al 16° si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gilak che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51°. Gol sbagliato, gol subito e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53°. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
2: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
1: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa puntata della settimana di Music Energy, come al solito in diretta dagli studi di Independent, in regia il nostro Daniele Liberato. Oggi vi porto, cari ascoltatori, un poeta, in realtà un poeta con la chitarra, il nostro Paolo Spiga. Ciao Paolo!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Trevisano di nascita.
2: Trevisano di nascita, sì, nella ridente Treviso.
1: Paolo, come ti avvicini un po' alla musica? Tu sei un poeta chitarrista, diciamo che già la descrizione iniziale è sicuramente importante, ci sono delle parole molto, molto importanti all'interno di questa piccola presentazione.
2: Sì, io ho cominciato non molti anni fa a avvicinarmi alla musica, scrivevo poesie, scrivevo poi... Un po' alla volta ho cominciato a prendere in mano la chitarra e ho cominciato a studiare la chitarra, poi un po' alla volta anche il pianoforte e poi ho cominciato a metterci la musica sulle mie canzoni e sono piaciute. Allora quelli che mi seguono, i miei amici, mi chiamano il poeta con la chitarra, perché io do molta importanza alle parole in una canzone. Dopo chiaro c'è anche la musica, c'è la melodia. Però solitamente io scrivo
1: parti dalle
2: prima,
1: parole, partendo dal testo.
2: Sì, parto sempre dal testo, poi è chiaro che la sviluppo la canzone. Sì,
1: e io ti capisco, perché utilizzo il tuo stesso metro di scrittura, quindi vieni a nozze, diciamo. Le tue prime collaborazioni, che succede poi quando hai iniziato? Perché io so che tu hai scritto tanto anche per altri,
2: il tuo testo.
1: Viene scritto anche nella collana CET, quindi della scuola degli autori di Mogol, insomma.
2: Sì, sono stato selezionato per scrivere dei testi e mi hanno accettato, mi hanno messo nella collana, mi hanno fatto i complimenti e poi la cosa è finita lì, perché sai, la vita mi ha portato a fare altro, dopo mi sono immerso totalmente nella musica e così. Allora dopo ho cominciato piano piano a collaborare con una cantante qui dalla zona di Treviso e gli ho fatto ascoltare alcuni miei pezzi. Naturalmente le canzoni nascono con la chitarra o col pianoforte e la voce. Mi sono piaciuti e siamo partiti io e lei, gli ho firmato tutte le canzoni del suo primo CD e poi niente, piano piano ho cominciato a farmi conoscere qui nella zona, mi hanno chiesto altri interpreti di scrivere. Io scrivo soprattutto per donne, non so.
1: Guarda,
2: perché.
1: Quando vuoi, non ti... io sono qui, sono donna, quindi...
2: mamma,

0: Abbiamo prodotto parecchie copie del CD, le abbiamo vendute e poi tutto il ricavato delle vendite del CD le abbiamo dato alla Città della Speranza. C'è stata una bella cosa con Deborah, siamo stati molto molto contenti. Poi,
1: questo è importante, avvicinarsi agli altri sicuramente è una delle principali, diciamo, delle principali esplicazioni poi di quella che è l'empatia, che secondo me in un cantante, in un musicista, in un poeta sono fondamentali per arrivare agli altri.
0: Certo, la musica dovrebbe soprattutto fare questo, dovrebbe aiutare a far star meglio le persone. Io dico sempre aiutare i meno fortunati di noi. E poi ho continuato le collaborazioni, mi hanno chiesto una mia amica, siccome aveva una malattia, insomma aveva il cancro, diciamo, e mi ha chiesto se potevo scrivergli una canzone, perché non stava uscendo, fortunatamente ne è uscita. E abbiamo promosso con un'altra mia amica, con Paola Fagari, abbiamo firmato e prodotto un altro CD che si chiama Io Esisto. E abbiamo raccolto anche dei proventi, li abbiamo dati a un'associazione di musicoterapia in oncologia qui.
1: Oh, io sono musicoterapeuta, continui a sfondare porte aperte.
0: E guarda,
1: molto interessante, veramente.
0: Sì, no, è stata una bella esperienza, soprattutto per me, che sono entrato in un mondo sconosciuto, perché è stata una bella esperienza, molto toccante, molto, molto, soprattutto quando si registravano le canzoni che eravamo lì tutti, perché ci avevamo messo un anno per scrivere, per musicarle, per fare le canzoni, e poi col tam tam su Facebook e tutte altre cose siamo riusciti a raccimolare qualche soldino e per aiutare queste persone, insomma, che sono.
1: Io vorrei tantissimo far sentire subito ai nostri ascoltatori uno dei tuoi pezzi per far capire in realtà con chi si stanno confrontando, chi stanno ascoltando parlare, chi c'è dietro questa voce. Mille giri del mondo, Paolo Spiga.

0: partiamo da questo pezzo. Paolo, come hai scritto questo pezzo e perché?
1: Allora, io l'ho scritto Mille giri nel mondo durante il primo lockdown. Il primo lockdown, dopo una serata passata a chiacchierare con mio figlio. Sai, i giovani sono stati più penalizzati da questo lockdown, lo stare chiusi in casa, dal non poter uscire, e lo vedevo un po' abbattuto, un po' così. E allora siamo messi a chiacchierare io e lui, seduti sulla panchina in giardino a casa nostra, e poi finito di chiacchierare con lui a circa l'una di notte, e sono entrato in casa e non lo so, mi è venuta così quella frase, la frase iniziale che dice: e ho a disposizione mille giri del mondo per spiegarti cos'è la vita. E lì poi alle 4 di mattina avevo finito di scrivere la canzone, la musica e il testo l'avevo finita, poi l'ho fatta arrangiare dal mio maestro, che è Andrea Uliana,

0: che è l'arrangiatore di tutte le mie canzoni. E poi niente, abbiamo fatto il CD che si chiama 1000 CD del mondo e niente, l'ho dedicata a lui, dedicata è un padre che dedica che insomma dedica questa canzone ai propri figli, insomma, che ripeto sono stati più penalizzati i ragazzi da questo lockdown.
1: E c'è un altro pezzo anche, comunque molto importante, che sarà quello poi di chiusura in realtà di questa intervista. Io te lo farei presentare velocissimamente adesso, perché tu devi sapere che il nostro Daniele Liberato in regia ci taglia sempre i tempi, che è Salvali. Paolo, come possiamo arrivare a rintracciarti? Su Facebook, su Instagram?
0: Sì, allora su Facebook il mio profilo Paolo Spiga, poi ho la mia pagina Facebook che è Spiga Musica e su Instagram paolo.spiga.104 e poi su Spotify Paolo Spiga.
1: Paolo, sei ovunque. Io ti ringrazio tanto per essere stato con noi e verrò assolutamente a stalkerarti non appena finiremo questa intervista. Paolo, ti ringrazio tanto.
0: Grazie.
1: Spero
0: a voi,
1: di risentirti prestissimo. Salvali, Paolo Spiga. Ciao Paolo.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: Lettere, numeri, lampi fantastici, cielo di fuoco, ma non un gioco. Venti di guerra, qui brucia la terra, capi e banditi pericolosi. Occhi che scrutano confini orizzonti, strade deserte, voli d'aliante. Qui siamo tutti senza parole, ogni respiro non è mai banale.

verde il colore ma non di speranza, cuori rinchiusi dentro una stanza, fiori sull'erba, parole di pace, ma qui sono tutti pronti a colpire.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca ci porta a Roma. Il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano, poi sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Si indaga su 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando anche una struttura scolastica e ferendo almeno 18 persone. 7 feriti anche a Odessa, dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump dovrebbe incontrare il leader del Golfo martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Intanto la ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna, secondo l'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel. Ed è tutto. A più tardi.

0: che torni a casa.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà infatti il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani a social, videogiochi e chatbot e obblighi più stringenti per le piattaforme. Tre pilastri fondamentali: nessun account personale per i minori di 15 anni e nessun accesso ai social per i minori di 13 anni. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Tentato rapimento a Roma, preso di mira un bimbo che stava passeggiando in compagnia della zia Tor Sapienza, quartiere alla periferia est di Roma. La pronta reazione della donna ha salvato il piccolo. Dopo qualche giorno l'uomo è stato riconosciuto per strada ed arrestato dalla polizia. Si tratta di un 47enne senza fissa dimora di origini nigeriane. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo i dati del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 euro per la verde e 2,346 euro al litro per il gasolio. Ed è tutto. A più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione europea. Per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso ed altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale. Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A questa sera alle 21.05. Gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Cencenighe, ritrovato senza vita un turista polacco. Le ricerche del cittadino polacco di 54 anni, scomparso a Cencenighe a Gordino il 15 settembre, si sono concluse tragicamente. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio del 16 settembre, nel greto del torrente Cordevole, poco a valle del cimitero del paese. 4 interventi in poche ore, giornata intensa per i vigili del fuoco. Il 16 settembre, i vigili del fuoco sono stati coinvolti in una serie di interventi sul territorio provinciale, tra cui le ricerche del turista polacco. Gli operatori hanno affrontato diversi incidenti stradali e un soccorso a persona, evidenziando l'intensità della giornata. Consiglio regionale, primo via libera alla legge sui caregiver familiari. La quinta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità un progetto di legge che riconosce formalmente il ruolo dei caregiver familiari. La legge prevede una serie di strumenti per supportare coloro che assistono parenti anziani, persone con disabilità o non autosufficienti. Il maltempo cambia i piani. Il concerto inaugurale della nuova piazza si terrà in chiesa. A causa di previsioni meteorologiche sfavorevoli, l'amministrazione comunale di Longarone ha deciso di spostare il concerto Omaggio a Morricone, previsto per l'inaugurazione della rinnovata piazza 9 ottobre 1963, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata. L'evento si svolgerà il 17 settembre. Buzzati, Belluno avvia le celebrazioni per i 120 anni dello scrittore. Belluno si prepara a commemorare il 120° anniversario della nascita di Dino Buzzati. Un programma di eventi che si svolgerà tra settembre e ottobre accompagnerà la città verso le celebrazioni principali del 16 e 17 ottobre, dedicando un omaggio duraturo al noto scrittore. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Bentornati, bentornati a bordo a tutti voi in una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto dal vostro Paolo Tocco e questa puntata è una puntata di buon compleanno. 80 anni suonati sarà anche il titolo del lungo articolo intervista che troveremo sulle pagine di Raro Più di maggio, e quella che segue dunque un estratto della bella chiacchierata che mi sono fatto con il maestro Tullio De Piscopo. 80 anni che tra l'altro cadono in un 2026 in cui lo abbiamo visto tornare protagonista sul palco di Sanremo per celebrare i quasi 40 anni di Andamento Lento. E questa è anche la scusa buona per bussare alla porta della Cimba Records, che da tempo è un'etichetta che lavora e produce release davvero particolari, dischi da collezione, cofanetti introvabili. Quindi a te la linea.
2: La Cimba Records nasce nel 2013 per la mia grande passione per i vinili e per la musica. Un paio di anni prima, nel 2011, con il mio amico Harry Ruggeri, che è fotografo, e vado a vedere un concerto di Steph Burns, che è il chitarrista di Vasco. Lì sono rimasto letteralmente folgorato da un gruppo di giovani musicisti marchigiani che fanno musica scritta da Frank Ricci, che è il chitarrista e leader del gruppo. Mentre li ascolto penso, ma questi ragazzi meritano di essere conosciuti in qualche modo. E quindi a fine concerto chiedo a Harry di presentarmi Frank, e a quel punto decido di creare l'etichetta musicale per la produzione del primo disco, appunto, della Cimba Record. Da lì sono poi nate molte altre collaborazioni e tanti altri vinili fatti e realizzati con gli amici Stefano e Simona di Dirotto su Cuba, con i Via Verdi, con Tony Esposito, Mickey Moore and DT, fino a Irene Grandi, con cui ho realizzato tre vinili, e il maestro Tullio De Piscopo, grandissimo artista, dove adesso realizziamo proprio per il Record Store Day un cofanetto con quattro vinili che racchiude tutta la vita musicale di Tullio. Tutte le produzioni sono numerate, molto spesso autografate e comunque pensate per un collezionista da un collezionista. Io credo che in un mondo che è completamente digitale rientrare la sera a casa e vedere un bel vinile, ascoltarlo, è sempre una bella emozione. E quindi è quello che io cerco e cercherò sempre di fare.
0: Grazie Alessandro Galassi, grazie al lavoro che fai, che fate lì alla Cimba Records. Dunque segnate 80 Tullio, il cofanetto disponibile anche in una versione oro, quindi con l'inserto autografato, in edizione limitatissima, 4 LP per ripercorrere la sua lunghissima carriera. Non perdiamo altro tempo. A Trans Europe Express l'onore e il piacere di ritrovarmi ancora una volta con il maestro Tullio De Piscopo. Ciao Tullio.
3: Eccoci.
0: Ciao Tullio.
3: Ciao Paolo, come va?
0: Bene, bene, tu come stai?
3: Quel bambino che batteva sulle sedie infoderate di pelle della mamma. che meraviglia.
0: Che storia.
3: Quante ne ha fatte Tullio?
0: Ma ne ha fatte da auguri, 80 anni.
3: 80 anni, e che trionfo a Sanremo.
0: Ma quello ci arriviamo, ma posso buttarla lì con gioia? Anche sì. Con un po' di sfrontatezza bella, qua mi riferisco alla tua biografia Tempo, in barba Tempo. A quella brutta malattia che aveva fatto altre passati tanti anni, mo gliela sbottiamo in faccia questi 80 anni.
3: Affamocca, chi è e mentre ero a letto oggi, questo lo puoi anche scrivere, vedi tu come inserirlo. Sai quei pensieri quando non riesci a dormire, stai con gli occhi chiusi, però facevo i conti del mio papà Giuseppe De Piscopo, detto il saggio. Stai registrando?
0: Sì.
3: Detto il saggio, un musicista straordinario. Allora facevo i calcoli, perché lui è nato nel 1911, facevo i calcoli quanti anni aveva quando è morto, nel 79, è morto a solo 68 anni.
0: Mamma, giovane.
3: E ho detto l'azienda in guttanda, ho superato. Capito?
0: Hai capito, sì. Ma sai, a proposito di Andamento lento.
3: Non muore mai.
0: No, ma c'è una frase che secondo me è il tuo inno di vita. Picchio sempre forte, non mi arrenderò.
3: Eccola
0: un po'
3: qua.
0: Più su.
3: Così lo chiamerai l'articolo.
0: Sì, sì, lo chiameremo.
3: Picchio sempre forte, non mi arrenderò.
0: Certo.
3: Che meraviglia.
0: Bello.
3: Picchio sempre forte, non mi arrenderò. Sono impazziti. Ma tu l'hai visto?
0: Ma come no? Ma, cioè, ma tra l'altro,
3: ma
0: che
3: tu hai
0: trittico...
3: visto il teatro dalla prima nota in piedi?
0: Ma tu, ma che trittico è? 40 anni di andamento lento, che tra l'altro era... che era tra l'altro proprio qui, cos'era, il 24 febbraio di 40
3: pensa,
0: anni fa.
3: Allora, 38 anni fa, nel 1988, io mi presentai così, se, eravamo solo io e Rocco in macchina, nella macchina sì, tutta scassata, ci siamo presentati a Sanremo, ho detto Rocco, ma che andiamo a fare adesso a Sanremo a mattina, a pomeriggio? Partiamo a mezzanotte da Milano. Siamo arrivati là, avevamo una fame, ci siamo mangiati un toast in un bar e il giorno dopo, martedì 24 febbraio, ho debuttato con andamento lento il giorno del mio compleanno. Quest'anno il festival iniziava di martedì,
0: che era il tuo compleanno
3: febbraio.
0: Che era il tuo compleanno, 80 anni, 40 anni, cioè una cosa incredibile. Ma poi che spettacolo è stato.
3: È stata una cosa, quei tamburi parlavano d'amore, di rivincita, di riscossa, di, parlavano di Pino, di Gem Senese, di tutto parlavano.
0: Vero. Tu avevi, tu hai portato, te lo, già ce lo siamo detti, tu hai portato la figura in genere batterista anche nell'immaginario popolare, pop, da televisione, sempre un po' dietro.
3: Anche sempre quando nascosto.
0: Te quando vai nei concerti, anche per questioni tecniche, rientri. Tu l'hai portato davanti.
3: Sì, era quello il progetto mio da bambino. Ho portato davanti, non me, non, che sia chiaro, che lo sappiano tutti, non ho portato Tullio d'Episcopo, ho portato Romeo d'Episcopo, mio fratello,
0: sì,
3: che morì troppo giovane, a 21 anni.
0: Sì.
3: È lui che ho portato davanti. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto sempre pensando a lui. Capito?
0: Sì.
3: Suonava la batteria, mi hanno detto, io non ho documenti purtroppo, che era un genio nel 56, pensa te. E quindi quello che ho fatto l'ho fatto pensando a lui, però volevo anche che i giovani vedessero questo strumento pieno di ritmo, pieno di colori, mentre accompagni devi fare un accompagnamento, a volte che ci sia dentro anche la percussione o un giro di basso, un groove. Non a caso il 2025 mi hanno insignito del Groove Man. Tullio d'Episcopo, Groove Man, un premio che mi hanno dato i grandi batteristi come Riccardo Merlini, De Weckl, Thomas Lang, nella serata di gala a Rovigo, dove c'erano tutti questi batteristi. Una grande soddisfazione.
0: Direi.

0: E questo era un trancio della lunga versione di Stop By On, che troviamo in versione originale e anche in altre versioni rivisitate dal suono più moderno, in una release sempre a firma della Cimba Records, uscita proprio nel quarantennale di questo grandissimo successo. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Tullio d'Episcopo, 40 anni circa da Andamento Lento. Al tempo, sì, al tempo, che rappresentava per te, per la discografia, per le mode del tempo? Cioè, che brano avevi scritto pensando ad una certa moda, per cavalcare un format? Come era nata?
1: Cioè, praticamente questo brano è Tullio, il ritmo di Tullio praticamente. Mm. Era un brano che non aveva neanche il testo, aveva un testo maccheronico, cioè... io e Willie David, il produttore,
0: sì,
1: avevamo cercato dei collaboratori, e l'abbiamo trovato nei fratelli Capuano, Mario e Giosi Capuano, bravissimi musicisti, che avevano tutta una serie di pezzi, tra cui una marcetta che io avevo individuato, che era questo qua, ma non aveva titolo.
0: Ok.
1: Per intenderci, il testo era maccheronico, un inglese con parole strane,
0: sì,
1: one legged stay,
0: okay,
1: with certo, my low, scivola, no? Sì, with sì, my sì, low. Allora, quando ho messo a posto questo pezzo, ho messo subito a posto, in una mattinata con loro, quando me lo fecero sentire, il ritmo che tutti conosciamo,
0: certo.
1: Poi dopo dico, vabbè, adesso poi mi farò il testo. Dice no, tutti hanno detto noi il testo lo faremo fare a un grande autore, quindi io sono rimasto pure un po' male, no? Ci sono messi in cerca di questo autore. Sì, scriveva il testo, ma non era buono per me.
0: Ok.
1: Perché solo io posso scrivere per me.
0: E chi era?
1: No, non posso fare.
0: Ok.
1: Erano tanti.
0: Ah, ok, vabbè.
1: Perché poi non sono stati presi.
0: E vabbè, certo. Vabbè.
1: Il ritmo, mancava il ritmo nelle parole, nel testo, capisci?
0: Certo.
1: Ci siamo ritrovati, stai registrando?
0: Sì, sempre.
1: Ci siamo ritrovati 36 ore prima di consegnare il testo alla commissione, che c'era una commissione allora, no? Come adesso che c'è un direttore artistico. C'era una commissione fatta di musicisti, capito?
0: Sì.
1: Tipo Gianni Ferrio, Pino Calvi, addetti ai lavori,
0: certo,
1: della musica.
0: Certo.
1: E non avevamo il provino, dico, ma ragazzi, io che vi devo dire? Il testo non c'è, come? Non lo presentiamo, che dobbiamo fare? Troviamoci domani. Uno scrive una cosa, uno ne scrive, sì, facciamo un mesca Francesca.
0: Ok.
1: Insomma, il giorno dopo, appuntamento alle 3 a Casal Palocco a Roma, vicino Ostia, nello studietto dei fratelli Capuano. Prendo il taxi, gira l'angolo, arriva in piazzale Clodio, tutto intasato. E io dissi al tassista: ma mo come faccio? Non arrivo in orario all'appuntamento, mannaggia. E lui mi rispose: che vuole, a Roma è tutto un andamento lento.
0: Wow, che bello!
1: E qui si è aperto la testa, perché subito nella testa, in silenzio, mi è venuto una frase che non c'era neanche nel provino. Cioè, andamento lento, andamento lento. E io ho pensato, mamma mia. Allora dissi al tassista: ho capito che era l'anno giusto, il giorno giusto e l'ora giusta e la persona giusta. Detti, scusi, quanto vuole, non vado più all'appuntamento, quanto vuole per portarmi a Napoli?
0: Da
1: Roma. Lui disse: famo 4 piotte. Cosa sono le piotte?
0: Certo.
1: 400.000 lire. Ho detto va bene,
0: andiamo.
1: Però non dobbiamo fare l'autostrada, gli ho detto, tutta strada normale, per avere più tempo, hai capito?
0: Certo.
1: Siamo arrivati sulla costiera lì, sul mare. scivola, le onde, no? Scivola come un'onda libera, hai capito? E siamo arrivati a Napoli, il testo era pronto.
0: Che poi loro stavano aspettando che a Casal Palocco, non c'erano mica i cellulari.
1: No, non c'erano i cellulari, ma anche lì è successo. Quando siamo rientrati alle 2 di notte, sì, col testo fatto, dopo aver mangiato pure una bella pizza.
0: Sì, sempre col tassista.
1: Col tassista, sì. Tra l'altro io gli dissi dopo la pizza, perché lui ci credeva che mi doveva portare a suonare.
0: Okay.
1: Dopo la pizza gli dissi: mi lasci a porto un attimo a Porta Capuana, voglio dare un bacio a mia madre.
0: Okay.
1: Salì da mia madre nella casa dove sono nato io e gli feci sentire a cappella il pezzo che avevo appena composto in macchina, e lei mi disse, mi diede la benedizione, disse: brava mamma, vedrai che questo pezzo ti darà soddisfazione. Mamma, difatti, mia, con questo pezzo
0: direi.
1: Gli ho cambiato, che l'ho ridepositato chiamandolo Santo Andamento Lento.
0: Ah, pensa te,
1: questo pezzo mi ha dato la possibilità di comprare in contanti la casa che la mia famiglia si meritava.
0: Pensate che storia meravigliosa.
1: Cioè, non più una sola scrivania, che se la litigavano le mie figlie. Due scrivanie, due camere.
0: Bello.
1: Capito?
0: Bello. Che belle storie, sempre belle storie. Tra l'altro, che formazione c'era? Gio Amoruso, Franco Del Prete, Ronnie Jackson.
1: Ah, sì, poi c'era Mike Miller.
0: Tra l'altro.
1: Omar Hakim.
0: È vero.
1: Billy Cobham, Lester Bavi, Chester Thompson, il produttore di Santana, Alfonso Johnson, capito?
0: Sì,
1: io facevo suonare tutti i jazzisti, facevo sempre suonare nei miei dischi.
0: Che meraviglia.
1: Nessuno immagina che in Andamento Lento ci siano tutti questi musicisti.
0: No, incredibile. Vado a pescare Andamento Lento e prendo la versione andata in scena a Sanremo, che poi, a riguardare anche il filmato che troviamo in rete, penso che nell'abbraccio finale ci sia tutta la potenza di questo brano e di quel momento bellissimo.
1: Nella festival?
0: Sì.
1: Incredibile come mi abbracciavano i ragazzi.
0: No, bellissimo, bellissimo.
1: E poi si sentiva sottofondo: mamma mia, mamma mia. Perché gli ho dato una botta di energia.
0: Assolutamente. Grazie di cuore, Tullio.
1: A te, voglio.
0: Ciao.
1: Un bacio. Ciao.
0: Ciao.

E questa era Andamento Lento nella versione sanremese con LDA e H7, il cofanetto, ve lo ricordo, 80 Tullio con i 4 LP per la Cimba Records, andatelo a cacciare anche perché ce ne sono pochissimi, e vi ricordo anche il numero di maggio di Raro Più, dentro cui troverete tutta questa intervista in versione integrale. Ancora grazie ad Alessandro Galassi, grazie alla Cimba Records, grazie enorme all'amico e maestro Tullio d'Episcopo per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express, che torna puntuale settimana prossima, continua il viaggio dentro le label italiane, andiamo a casa della Blues Records con due grandi progetti, da una parte i Sacred Bones e dall'altra i Root Workers. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'alleanza Canada-Europa fa infuriare Trump, che si dice pronto ad imporre dazi molto pesanti se l'Unione Europea aprirà ad Ottawa come membro associato. Standing ovation intanto per il Premier, Carney e l'Eurocamera. Canada ed Europa, dice, insieme sono più forti e possono essere un faro per le altre democrazie. La Commissione europea propone di stanziare 74,8 milioni di euro all'Italia dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa dai danni provocati dalla tempesta Harry, che a inizio anno ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. La proposta dovrà essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo. Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Caravaggio, Bergamo, dove un bambino di 9 anni è morto sul colpo e il fratellino di 6 è stato ricoverato in gravi condizioni dopo che la madre, alla guida del mezzo, forse per un malore, ha perso il controllo della macchina finendo in un fosso. La Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina con precedenti per rapine per l'aggressione ad un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner dopo le terapie per risolvere l'infiammazione alla ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi, l'ATP 500 di Pechino, il Masters 1000 di Shanghai e l'ATP 500 di Vienna. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals di Torino. A Sinner e Zverev si è infatti aggiunto anche lo spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca alla Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltimade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
0: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi, l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
3: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
4: È vero che ho studiato architettura, ma non pensavo che avrei trascorso, non dico le mie giornate, però insomma delle belle mezz'orettine a spostare finestre, ma non... Vabbè, lì dovreste avere l'azienda di infissi in alluminio, no, spostarli anche così, semplicemente sul tecnigrafo, una volta si disegnava con quello, tavola da disegno, rapido graff e pedalare, adesso si fa sul computer, ma sul computer si spostano anche le finestre della nostra RAM 7 Vacu 5, oltre 80 emittenti collegate con la redazione.

Reed, grande atmosfera in How is the Color Side. Questa è What in My Time, zona 25, alta qualità.

Garzi, quando c'è il wasting my time, sto sprecando il mio tempo e allora bisogna andare nella seconda frazione di gioco, perché è così che funziona la vita. E allora i Pucci suggeriscono i loro giorni infiniti, che vanno un po' a ricalcare ciò che hanno aperto i Tokyo Blade nel discorso 60 anni per la band in giro per l'Italia, e presto sarà di nuovo oltreoceano.

Ok, è già tempo di Zona 16, ancora musica italiana, questa volta una super poesia messa in musica. Arriva Anne Heres con i suoi Girasoli di novembre.

sul rullino di marcia, in effetti Hatuna raggiunge la numero 7. Ci andiamo a salutare, a dare appuntamento a 23 ore e 30 circa per la prossima sintesi di Ramsey Tracy 5 in apertura di Zona Poker, ex numero 1, Love You Is Hard But Living Isn't Easy. Arrivano i Caccialano, A Te Lo Goda, Chico Catenacci. Ci si sente molto molto presto.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
3: From 7ba.fm/alter radio Algo Day.
4: Ci siamo, benvenuti al nuovo Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle alte radio collegate. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di musica, musica del passato. Avete presente quando siete assorti nei vostri pensieri e all'improvviso parte una canzone che non sentivate da una vita? In quell'attimo la stanza scompare, non siete più voi, non sapete più dove vi trovate, però siete tornati indietro a quell'estate di anni fa. Sentite quasi il calore del sole oppure l'odore della pioggia sull'asfalto. La musica è incredibile, è l'unica macchina del tempo che non ha bisogno di batterie. Basta premere play per riavvolgere la vita. Oggi viaggiamo così, tra una nota ed un ricordo.

Eccola qui, ci sono canzoni che restano incollate al nostro cervello e non c'è modo di staccarle come quella appena ascoltata. Succede perché, specialmente quando siamo più giovani, viviamo tutto alla massima potenza e la musica fa da colla per le nostre emozioni. Quindi, quando riascoltiamo quel pezzo che magari andava fortissimo, che ne so, alle superiori, non stiamo solo ascoltando musica, stiamo in realtà ritrovando un pezzetto di chi eravamo, anche se sono passati anni. Quel brivido arriva sempre puntuale, come se il tempo non fosse mai passato.

La grande Giorgia di sole ed azzurro qui ad Olgo Day insieme a Consuelo. Ognuno di noi in realtà ha una canzone che è proprio come una fotografia. Magari è un pezzo che oggi definiremmo imbarazzante oppure un tormentone estivo che all'epoca sentivamo ovunque, ma che oggi ci fa spuntare un sorriso nostalgico. È strano in realtà come una melodia possa conservare i dettagli di un viaggio, di una serata con gli amici o di un momento tutto nostro. Provate a pensarci, magari ascoltando il prossimo brano che è un must della musica italiana. Voi invece, quale canzone vi fa dire ecco, questo sono io 10, 20 o 30 anni fa?

0: Il grande Gino Paoli, Sapore di sale, in questo Olgo Day, proprio a chiudere questo appuntamento. Oggi abbiamo parlato di canzoni, abbiamo fatto un tuffo nel passato. Pensate che le canzoni che scopriamo oggi tra qualche anno saranno i ponti che ci riporteranno proprio a questo preciso momento. Quindi il consiglio è semplice: continuate a riempire la vostra vita di buona musica, perché state scrivendo la colonna sonora dei vostri ricordi futuri. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, voi restate sempre collegati al prossimo Olgo Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e a tutte le altre radio collegate. Da console è tutto, ciao!
1: From 7va.fm/altiradio, Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo, emesso giovedì 17 settembre, ore 13 il tempo per il pomeriggio sera, cielo nuvoloso con irregolari schiarite, residue deboli precipitazioni qua e là nel pomeriggio, 20-40% in esaurimento ovunque in serata, neve sulle cime dolomitiche più elevate, temperature in calo sensibile, in montagna, sopra Alpi a 1500 metri 13 gradi, a 2000 metri 9, su Dolomiti a 2000 metri 11 gradi, a 3000 più 2. Venti in quota moderati o tesi da sud-ovest a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-35 a 3000. Tempo previsto venerdì 18, nuvolosità a tratti estesa, specie fino al primo mattino, poi schiarite irregolari alternate ad annuvolamenti anche estesi fino a sera. Precipitazioni durante la giornata, a tratti non sono esclusi i piovaschi o qualche breve rovescio qua e là, 20-40%, un po' più probabili su Bellunese tra le ore centrali e durante il pomeriggio sera. Temperature stazionarie o in lieve calo le minime, su Prealpi a 1500 metri minima 11, massima 13, a 2000 metri minima 8, massima 9, su Dolomiti a 2000 metri minima 8, massima 11, a 3000 metri minima 1, massima più 3. Venti in quota moderati da sud-ovest, in rotazione e attenuazione a deboli da nord-ovest in serata, deboli variabili in valle a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-30 a 3000. Sabato 19 cielo poco nuvoloso con qualche nube bassa qua e là fino al primo mattino, qualche modesto annuvolamento in più nel pomeriggio, specie su Prealpi. Precipitazioni assenti o poco probabile qualche breve piovasco nel pomeriggio, su Prealpi 10%, temperature massime in aumento, su Prealpi a 1500 metri minima 11, massima 14, a 2000 metri minima 8, massima 10, su Dolomiti a 2000 metri minima 8, massima 12, a 3000 metri minima 1, massima 3. Venti in quota deboli moderati da nord-ovest, deboli variabili in valle a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-25 a 3000. Domenica 20, cielo da poco nuvoloso al primo mattino, dopo il dissolvimento di eventuali nubi basse in alcune valli, poi nubi alte in aumento fino a cielo velato dal mezzogiorno e nel pomeriggio, assieme a qualche addensamento su Prealpi. Temperature in aumento e venti in quota moderati da nord-ovest,

0: pomeriggio dalla redazione. La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Trump, che minaccia di imporre dazi pesanti sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada primo membro associato dell'Unione Europea. Un'alleanza Canada e Unione costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha detto invece il premier canadese Carney all'Eurocamera. La Commissione Europea ha approvato il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13. Tra i pilastri del provvedimento, il divieto per i minori di creare un account autonomamente prima dei 15 anni. Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie all'interno, un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Il presidente del Consiglio Meloni in un post social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando dunque la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere rincari delle prossime settimane. La misura del bollo si applicherà ad una platea di circa 14,5 milioni di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma il governo fa sapere che punta a far diventare il provvedimento permanente. Il calcio con le coppe europee: dopo il Milan oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. Bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo a centrocampo Sar, in attacco Woltemade con Colomuani che resterebbe sulla tre quarti. È tutto, alla prossima edizione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi tre punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera due cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sar e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
2: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
1: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano tre eventi: l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per due volte negli ultimi tre anni. Intanto sale a tre il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Tu sempre in piedi, mica sedi e mica Wagner, ad invidiare sicurezze da rapper. Il tuo profilo social pieno di poesia, cosa vuoi che sia? Hai sbagliato solo un mondo.

sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

Buon pomeriggio dalla redazione. Un infuriato Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi su prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il paese nordamericano primo membro associato dell'Unione Europea. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito invece soddisfatto il premier canadese Carney. Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. A Milano la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendo a calci l'uomo. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e di un 22enne di origine marocchina. Il calcio, stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo minuto a centrocampo Sarr, in avanti Woltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. È tutto, alla prossima edizione.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra live. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. We'll be right back.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985, una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo. Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone, secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen con Never Gonna Give You Up invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Valle.

Cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete4, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, anche da parte dei governatori di regione, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmierebbero le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con Bruxelles se dovesse procedere con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma di 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata di un bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Fioretta dopo l'udienza in direttissima, contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica. La cronaca: un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause di quanto accaduto. Lo sport: con la MotoGP Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda con Di Gian Antonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Pecco ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette nella vicenda di essersi espresso male. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, del sud, una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, salve. Guardi, sono arrivate le gomme del camion.
3: Scusa, sei Ivano?
4: No, il supermarket del camion. Sono arrivate le gomme.
3: Allora, ho sbagliato il numero, mi scusi.
4: Ma non sono le vostre? No, non sono le vostre.
3: Sì.
4: E chi le viene a ritirare? Le portiamo noi?
3: Che cosa?
4: Le gomme del camion.
3: Quale camion?
4: Avevate ordinato 4 gomme nuove del camion.
3: Ma beh, io sono un'altra che non ce l'ho il camion.
4: Ah, non ce l'ha lei il camion?
3: No, ma lei mi ha chiamato.
4: Perché le ordinate se non ha il camion?
3: Ma che cosa?
4: Le gomme.
3: Perché le ordinate le gomme? Chi la conosce?
4: Ah, a posto, allora la saluto.
3: Ha sbagliato il numero.
4: Grazie.
3: Prego.

0: non entriamo.
1: Ma io dico, quando qualcuno vi chiama e vi dice sono arrivate, ma prendete la palla al balzo, cioè quattro gomme del camion costeranno, non so, 4-5 mila euro se non di più, le prendete, le ritirate, casomai ve le rivendete, ma prendete la palla al balzo, ragazzi. Comunque, a parte questo, inizia Supermarket Show con voi, Daniele Dalmuto. Già in maniera devastante ha incominciato questa puntata, molto imbarazzante, devo dire la verità, ma il condimento della pasta che è ancora in cottura sinceramente oggi è molto molto ricco, quindi mettete la monetina nel carrello che si parte. Purichè!

Ed anche oggi puntuali torna il nostro almanacco del giorno dopo, che ricorda Beata Caterina Dorotei. La Beata Caterina Dorotei viveva in Toscana nel 400, era una maestra di scuola elementare, severa ma giusta. Si dice che insegnasse ai bambini a leggere usando solo proverbi e ricette di cucina. Un giorno, mentre spiegava la O di olio, un bambino le chiese se anche Dio si scrivesse con la O. Lei rispose: no, ma in Dio c'è tutto quello che è rotondo, il sole, la luna e la focaccia della domenica. Quando morì, il villaggio giurò che ogni volta che si impasta il pane, l'odore del forno diventa più dolce. È patrona delle maestre, dei fornai e di chi crede che la grammatica serva solo se profuma di casa.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, sì, scusi, gentilmente, noi non abbiamo capito bene questa storia della lettera O.
1: Io ne ho capito una parola.
0: No, dicevo che noi non abbiamo capito questa descrizione della lettera O della beata Caterina.
1: Caterina?
0: Sì, quella che viveva in Toscana.
1: Ah, non lo so io.
0: Cioè, era una maestra di scuola, se si ricorda, scuola elementare.
1: Ma quale scuola elementare? Io sono vecchia, sa.
0: Non lo so, però forse l'ha conosciuta perché questa Caterina viveva nel 400 circa.
1: Guarda, io non conosco nessuna Caterina.
0: Quindi la salutiamo.
1: Grazie tanto, arrivederci.

0: E qui facciamo un salto esattamente nella città di Como, dove trovano 1000 monete d'oro durante uno scavo. Il ministero dovrà dargli altri 295.233 euro. Avevano trovato un tesoro sottoterra che ora ha fruttato altri 295.233 euro. Il Tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Cultura, intimando il pagamento del premio che la legge riconosce a chi rinviene beni di rilevante valore archeologico a favore di Officine Immobiliari, la SRL di Como, che nel settembre del 2018 trovò 1000 monete d'oro di età romana nel corso di un intervento di ristrutturazione nel centro storico comasco. Il decreto emesso dal Tribunale di Milano è la fine di una lunga vertenza che l'azienda ha intrapreso per vedersi corrisposto un premio che la legge quantifica in una dote non superiore al 25% del valore del ritrovamento. Secondo i consulenti numismatici di Officine Immobiliari, le 1000 monete romane varrebbero sul mercato internazionale tra i 9 e gli 11 milioni di euro, stima che il ministero dimezza essendone negata per legge l'esportazione. Il valore viene quindi indicato in circa 4 milioni e 901 mila euro sempre. Il ministero aveva poi ritenuto congruo un premio del 9,25%, pari cioè a circa 453 mila euro, salvo infine liquidarne soltanto 73 mila.
1: Pronto?
0: Pronto, mi perdoni, scusi, no, le volevo chiedere sta storia delle monete. Delle monete che avevano trovato a Como.
1: Io non so niente, guardi, non so niente.
0: Ma ne avrà parlato lì a Como?
1: No, non so niente, guardi.
0: E chi le ha, scusi, chi lo sa, quindi?
1: Non saprei proprio.
0: A chi chiamo?
1: Non lo so.
0: Mi dia un numero.
1: Non so rispondere.
0: Non conosce nessuno che parla, insomma, che sa qualcosa?
1: Non conosco nessuno.
0: Allora niente.
1: Grazie, buongiorno. Ladies and gentlemen, supermarket begins.
0: Turn off your phone and put the coin in the cart. E sì, sono sempre io, Daniele Dalmuto, in conduzione al Supermarket Show. Se

E ritorniamo nel nostro album degli ABBA del 1975, quest'oggi con Hey Hey Helen, un brano più rock rispetto alle altre tracce dell'album, con un riff deciso, energia e un testo che sembra parlare di una donna che sta prendendo in mano la propria vita. In questo pezzo ABBA mostra versatilità. Come notato nelle recensioni, l'album è probabilmente il più rock della formazione. Aiuta a capire che ABBA non era solo pop leggero, c'era una volontà di sperimentare stili diversi pur mantenendo melodie forti.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, chiedo scusa. No, le volevo chiedere se anche lei, secondo lei, è come abbiamo letto fino adesso, cioè un alternare tra rock e melodia.
0: Ma scusa, alternare che?
1: Alternare tra rock e melodia, questo album nello specifico.
0: No, ho capito niente, ci conosciamo, scusa.
1: No, stavamo parlando del disco degli ABBA del 1975.
0: No, non lo so, non mi interessa, sto incazzata nera, scusami.
1: Come mai, scusi?
0: Ho dormito malissimo, la notte è bianca.
1: Ah, beh, mal di stomaco proprio.
0: Perciò, così, mi dispiace, arrivederci, buona giornata.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, supermarket Strade Provinciali. Gentilmente, signora, mi perdoni se avesse riscontrato anomalie su via Doria Andrea oggi.
0: Che ne so io?
1: Non ha visto movimenti oggi, cose...
0: No, non ho visto niente.
1: Perché ha sentito che devono fare il sottopasso.
0: No, questo non lo so, guardi, da oggi non riesco a telefonare alle persone che mi devono aiutare e non si sono mosse nessuno. E io che devo fare?
1: Ma perché ha problemi con la linea telefonica?
0: Sì.
1: Ah, ok. Beh, però comunque adesso stiamo parlando, sembra che funzioni.
0: Ma che ne so, io devo parlare con delle persone che mi devono aiutare, non si muovono.
1: Ah, perché...
0: Da ieri sera, ma mi faccia piacere.
1: Sì, cioè da ieri sera che lei riscontra problemi con la linea telefonica.
0: Non riesco a parlare con queste persone.
1: Ma lei scusi, sta telefonando, ha provato a telefonare anche da un cellulare o soltanto da linea fissa? Lei ce l'ha il telefono cellulare?
0: La linea fissa è sempre occupata.
1: Perché adesso sembra che io ho chiamato, ho trovato libero, dovrebbe funzionare, magari...
0: È sempre occupata, ma è un sacco così.
1: Comunque ascolti, adesso...
0: Poi io ora devo telefonare perché mi devono venire ad aiutare per sistemare la cosa.
1: Sì.
0: E nessuno mi ha telefonato.
1: Allora provi a telefonare lei eventualmente.
0: Sì, io provo, ma come faccio?
1: Provi, faccia il numero.
0: Non può avvertire lei?
1: Io mi occupo solo delle strade.
0: Ho capito.
1: L'unica cosa che le consiglio adesso quando attacco, lei con calma si metta vicino al telefono e provi a telefonare, vedrà che prima o poi qualcuno risponde.
0: E io sto facendo da questa mattina e da ieri sera che non riuscivo a dormire il nervoso.
1: No, ma sì, stia serena perché tanto vedrà che prima o poi qualcuno chiama, non abbia paura. Lei provi, continua a telefonare, va bene?
0: La ringrazio.
1: Prego, buona giornata.
0: Altrettanto.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: momento.
1: E questo è il Supermarket Show, la musica di Supermarket, e anche oggi giovedì ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al minor mercato indipendente italiano. Con il suo singolo che già abbiamo avuto modo di ascoltare nei giorni passati, Mani Addosso, ci ha raggiunto telefonicamente Nicole Saccardo. Nicole, benvenuta a Supermarket.
2: Ciao a tutti, grazie mille, grazie.
1: Ciao Nicole. Allora, il titolo del tuo EP Viva suona così, come un'affermazione potente, quasi un grido di resistenza. Racconti di una donna capace di rinascere dopo ogni caduta. Nel processo di scrittura di questi brani, qual è stata la caduta più difficile da trasformare in musica e quanto ti ha aiutata a scavare nella tua forza interiore per uscirne?
2: Allora, sicuramente la caduta più grande è stato separarsi a 31 anni. Quella è stata la cosa, diciamo, più difficile, avendo due bambini piccoli, però la musica mi ha aiutato tantissimo a rialzarmi, a trovare la forza e a buttare fuori tutto quello che avevo dentro, soprattutto.
1: Esatto. E beh, la musica è molto terapeutica per questo, perché aiuta tantissimo. C'è gente che magari in queste situazioni così delicate si dispera e soprattutto anche poi magari non finisce benissimo. Invece nel tuo caso la musica ti ha aiutato a venirne fuori e probabilmente avrai anche uno scudo maggiore per affrontare la vita adesso.
2: Sicuramente, perché io penso che ogni momento della nostra vita ha una colonna sonora, diciamo, adeguata al momento, e io me le scrivo da sola.
1: Grazie.
2: Me le faccio, me le canto. Sì, comunque scherzi a parte, sì, la musica veramente salva davvero.
1: Esatto,
2: salva.
1: Io cito sempre una bellissima frase di Gazzè: una musica può fare, perché la musica ci può aiutare in tanti contesti. Allora Nicole, l'EP è descritto come un viaggio attraverso vari momenti emotivi, quindi abbiamo capito bene o male l'argomentazione, che appartengono un po' a tutte le donne. Muovendoti tra queste diverse sfumature dell'animo femminile, c'è un brano in particolare in cui senti di aver messo a nudo una parte di te che non avevi mai mostrato prima?
2: Allora, penso che in realtà quella che mi descrive più a pieno sia la canzone Prosecco le fragole.
1: Prosecco le fragole, bello anche,
2: sì,
1: il titolo.
2: Sì, è particolare. Diciamo che quella descrive un momento dove c'è sia forza che fragilità che sensibilità, perché passiamo tutti dai momenti, diciamo, di tristezza, di felicità, di forza, di disagio, e lì diciamo che sono un po' tutti.
1: Quindi insomma, quante canzoni contengono il tuo EP? Quanti brani sono? Perché adesso io ho strutturato un po' queste domande, perché appunto tu hai un album e quindi ho voluto prendere un pochino tutto. Quante canzoni fanno parte di questo EP?
2: Allora, questo EP è piccolino, ci ho messo dentro tre canzoni, perché erano, diciamo, tre canzoni fondamentali per me, e nell'altro invece che avevo fatto uscire l'anno scorso ce n'erano cinque. Questo è un po' più piccolino, ma erano le mie canzoni fondamentali, cioè avevo bisogno di farlo sentire, di farlo uscire, era proprio il mio momento adesso. E però sì,
1: sicuramente volevi raccontarti con questi brani e hai scelto il momento migliore. Allora Nicola, a questo punto, prima di ascoltare Mani Addosso, dei contatti social da dare che ci sta ascoltando per poterti cercare sul web?
2: Sì, allora i miei personali, diciamo, su Instagram mi trovate come Nicole Saccardo o Rainbow in the Air, anche su YouTube con Nicole Saccardo, su Spotify con Nicole Saccardo, e poi abbiamo anche le pagine, diciamo, del gruppo che sono i miei musicisti, perché io faccio concerti con loro nei locali, facciamo insomma serate, siamo Nico e gli Scordati.
1: Bellissimo, mi piace, perfetto. Ok Nicole, allora a questo punto io ti mando un caloroso abbraccio, grazie per essere stata con noi, e ci ascoltiamo Mani Addosso. In bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
2: Grazie mille, grazie e buon ascolto. Un abbraccio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi.
0: Sì.
1: Pronto, scusi il disturbo, il Corriere, Bartolazzi, gentilmente signora, cosa fate con sto pacco? Poi lo venite a ritirare voi o lo dobbiamo portare noi?
0: Come?
1: Il pacco lo venite a ritirare voi o lo dobbiamo portare noi col camion?
0: No, no, io non devo ritirare proprio niente.
1: E che? Ma no, signora, qua c'è una statua. Non è. Allora, via. Una statua.
0: Una statua
1: di Mino.
0: Chi te l'ha ordinata?
1: Non lo so, signora, qua è la statua di Mino Reitano, musicale, si accende pure, fa un casino, è due giorni che fa confusione qua. Scusi, che spengo.
0: Guarda, la può pure postare come vuoi, la puoi pure buttare via, perché almeno io non ho ordinato niente.
1: Ma chi l'ha presa, scusi?
0: Non ritiro niente.
1: No, ma la scarichiamo noi davanti casa, non è da pagare, la lasciamo lì.
0: No, non ho ordinato niente, non ricevo niente.
1: Ma chi l'ha presa? Scusi, chi ne aveva, perdoni, che io come faccio a mandarla indietro?
0: Chi l'ha presa? Io no.
1: Non lo so, lei me lo deve dire, Mino Reitano l'ascolta lei, mica l'ascolto io. Detto Mino Reitano, mica l'ascolto io.
0: Guarda, io non ritiro niente, perché non ho ordinato niente a nessuno, perciò mi dispiace.
1: No, però noi eventualmente, se non può venire, io lunedì mando un ragazzo col camioncino, gliela metto davanti alla porta.
0: No, non veniva affatto, perché io non ritiro niente, non ho ordinato niente.
1: E chi, scusi un attimo, ma non è che l'ha presa qualcuno che conosce lei?
0: No, io non conosco nessuno che ha ordinato sta statua.
1: E chi l'ascolta, Mino Reitano?
0: No, io a te ti perdono, che c'è da fare? Io non ho ordinato nessuno, non ho ordinato niente, perciò mi dispiace.
1: Quindi
0: non telefona più, perché io non mi serve a niente.
1: La mandiamo indietro? Quindi la possiamo mandare indietro?
0: Sì, mandala pure indietro.
1: No, perché è un peccato, perché è anche bella, insomma, fa arredamento.
0: No, mi dispiace, ma io non ho ordinato niente, non voglio niente.
1: Allora la mandiamo indietro, va bene signora, grazie.
0: Sì, mandala indietro.
1: Va bene, la saluto.
0: Va bene, sì.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Vi ricordo che se volete così riascoltare le interviste dei ragazzi che passano all'interno del nostro supermercato, basta collegarsi su Spotify alla sezione Le interviste di Supermarket, che troverete oltre che su Spotify anche su Amazon Music, su TuneIn e su Audible. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente d'apertura. Tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi, che attribuiscono i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione. Il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Aspides. Il presidente del Consiglio Meloni a Oslo. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e a dichiarazioni poi congiunte alla stampa. Sia l'Italia che la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Veniamo adesso alla vicenda del bambino di 2 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, di origine straniera, è stato soccorso dai sanitari che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale. Sono ore di apprensione anche per le sorti di un piccolo di 5 anni precipitato dal terzo piano di un condominio in provincia di Roma. Il piccolo, di origine colombiana, era solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. È tutto, alla prossima edizione.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

super sudata, altrimenti non c'è alcun gusto, e quindi un minimo di suspense prima del collegamento ci vuole, un minimo di incertezza, perché la tecnologia

Poi però abbiamo i nostri ispettori Clouseau moltiplicati per 12 che risolvono un po' tutto. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 le emittenti

è la sua ultima diavoleria trascinantissima. Vamo davvero incredibile, sempre ben assortito il suo sound, la sua maniera di arrangiare, di esplorare nuove sensazioni, ma nel 99% dei casi tutta roba ballabile. Intanto DJ Shorty, eccolo qua,

che torna in apertura di Zona Poker, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto, e tutto per il momento te lo godo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
1: From 7 bar FM alter radio All go day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio All go day.
2: From 7 bar punto FM alter radio All go day.
3: From 7ba.fm / alter radio All go day.
4: Ci siamo, benvenuti al nuovo Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle alte radio collegate. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di musica, musica del passato. Avete presente quando siete assorti nei vostri pensieri e all'improvviso parte una canzone che non sentivate da una vita? In quell'attimo la stanza scompare, non siete più voi, non sapete più dove vi trovate, però siete tornati indietro a quell'estate di anni fa. Sentite quasi il calore del sole oppure l'odore della pioggia sull'asfalto. La musica è incredibile, è l'unica macchina del tempo che non ha bisogno di batterie. Basta premere play per riavvolgere la vita. Oggi viaggiamo così, tra una nota ed un ricordo.

Eccola qui, ci sono canzoni che restano incollate al nostro cervello e non c'è modo di staccarle come quella appena ascoltata. Succede perché, specialmente quando siamo più giovani, viviamo tutto alla massima potenza e la musica fa da colla per le nostre emozioni. Quindi, quando riascoltiamo quel pezzo che magari andava fortissimo, che ne so, alle superiori, non stiamo solo ascoltando musica, stiamo in realtà ritrovando un pezzetto di chi eravamo, anche se sono passati anni. Quel brivido arriva sempre puntuale, come se il tempo non fosse mai passato.

La grande Giorgia di Sole ed Azzurro qui ad Holgoday insieme a Consuelo. Ognuno di noi in realtà ha una canzone che è proprio come una fotografia. Magari è un pezzo che oggi definiremmo imbarazzante oppure un tormentone estivo che all'epoca sentivamo ovunque, ma che oggi ci fa spuntare un sorriso nostalgico. È strano in realtà come una melodia possa conservare i dettagli di un viaggio, di una serata con gli amici o di un momento tutto nostro. Provate a pensarci, magari ascoltando il prossimo brano che è un must della musica italiana. Voi invece, quale canzone vi fa dire ecco, questo sono io 10, 20 o 30 anni fa?

0: Il grande Gino Paoli, Sapore di sale, in questo Olgo Day, proprio a chiudere questo appuntamento. Oggi abbiamo parlato di canzoni, abbiamo fatto un tuffo nel passato. Pensate che le canzoni che scopriamo oggi, tra qualche anno, saranno i ponti che ci riporteranno proprio a questo preciso momento. Quindi il consiglio è semplice: continuate a riempire la vostra vita di buona musica, perché state scrivendo la colonna sonora dei vostri ricordi futuri. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, voi restate sempre collegati al prossimo Olgo Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e a tutte le altre radio collegate. Da Consola è tutto, ciao!
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. In Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi, che attribuiscono i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto il ministro della difesa Crosetto annuncia che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Aspides. Polemica invece in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'UE se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. La cronaca con la svolta nelle indagini su mamme e figlie morte avvelenate con la ricina. In mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti investigative qualificate. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma ed è ricoverato il gemello in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il piccolo era da solo in casa quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. Il calcio: la Juve questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare, Cambiaso fuori dai convocati. Calcio d'inizio questa sera alle ore 21. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Juventus che questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare, Cambiaso invece resta ancora fuori dai convocati. Domani il commissario tecnico Roberto Mancini dirà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Sono diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati invece all'Under 21, che si gioca il pass per l'europeo di categoria. La Serie A: sfida di alta classifica per Roma e Inter sabato 19 settembre alle 18, con i giallorossi che aprono le porte dell'Olimpico dunque alla squadra di Chivu per quella che è la gara tra le due più in forma di questo inizio di campionato insieme al Como. Inter e Roma infatti sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato, 13 gol per i campioni d'Italia, 12 per i giallorossi. Per una sfida di questo livello l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Acancialanoglu, risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, e di John Stones, per lui un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. In casa Roma invece a centrocampo Gasperini

Perini si affiderà a Cristante e Conein, avanti confermati Dybala e Malen. Gaspa ancora tre dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Belardi. Sulla fascia destra, Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio invece riguarda la tre quarti. Ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Sule, con quest'ultimo favorito. La MotoGP, Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuori onda catturato dalle telecamere in Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Di Gianantonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare ad una configurazione base per ritrovare confidenza con la sua moto. Intervenuto ai microfoni Sky Sport in vista del Gran Premio d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi, quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto". Il ciclismo, Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fanciullo resta leader invece della classifica generale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, del sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. Il presidente del Consiglio Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda. L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. La media è stimata tra i 113 e i 141 euro l'anno. La cronaca con il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso di madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti e anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare la loro relazione definitiva ufficiale. Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze con valori elevati di precipitazioni e infiltrazioni negli uffici hanno interessato il Bacco di Caravaggio. Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League dopo le ultime deludenti uscite. Spalletti potrebbe virare dunque la difesa a tre, schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomani che invece arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore, numero 633 del 1941. Cencenighe, ritrovato senza vita un turista polacco. Le ricerche del cittadino polacco di 54 anni, scomparso a Cencenighe a Gordino lo scorso 15 settembre, si sono concluse tragicamente. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio del 16 settembre nel greto del torrente Cordevole, poco a valle del cimitero del paese. Quattro interventi in poche ore, giornata intensa per i vigili del fuoco. Nella giornata del 16 settembre, i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi sul territorio provinciale, oltre a partecipare alle ricerche del turista polacco. Gli interventi hanno incluso incidenti stradali e un soccorso a persona. Consiglio regionale, primo via libera alla legge sui caregiver familiari. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità un progetto di legge che riconosce formalmente il ruolo dei caregiver familiari. La legge prevede una serie di strumenti per supportare coloro che assistono parenti anziani, disabili o non autosufficienti. Il maltempo cambia i piani. Il concerto inaugurale della nuova piazza si terrà in chiesa. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il concerto inaugurale della rinnovata piazza 9 ottobre 1963 di Longarone, previsto per il 17 settembre, si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata. L'evento, intitolato Omaggio a Morricone, sarà diretto dal maestro Diego Basso. Buzzati, Belluno avvia le celebrazioni per i 120 anni dello scrittore. Belluno si prepara a commemorare il 120esimo anniversario della nascita di Dino Buzzati, con una serie di eventi che si svolgeranno tra settembre e ottobre. Le celebrazioni culmineranno il 16 e 17 ottobre, con l'intento di rendere omaggio a uno dei cittadini più illustri della città. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione. Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Nuovi dati scientifici dimostrano che, a causa del russare maschile, il cervello della donna che vi sta accanto perde circa 4 anni di sonno nel corso della vita. E allora, uomini, sveglia! Oggi è giovedì e in questo giorno della settimana c'è Remember sino alla mezzanotte. Dico, non vorrete realmente mettervi a russare? Fatelo con qualsiasi altro format, ma non con noi. Altrimenti poi non dovrete lamentarvi se la consorte, prima di dormire in stanze separate, vi dirà: dormo con un altro partner. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di... Oh, Madonna, che sonno che ho! Sigla! Ah, no, non c'è la sigla!

Se anche questa sera, 17 settembre, anno domini 2026, siete alla ricerca di un'avventura musicale perfetta in 120 minuti di magia, non rimandate oltre l'ascolto di questo programma. Sentitevi a casa ovunque voi siate e lasciatevi avvolgere da una connessione rilassante che già dalle prime note curerà il vostro cuore.

La macchina del tempo ci trasporta di volta in volta nelle tre decadi 70-90 internazionali, in momenti che non chiedono di essere vissuti di corsa, ma con un ritmo rigenerante, come se foste in una passeggiata lontana dalla fretta.

Non tutte, ma alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si riconoscono, perché ancora prima di sentirle erano già dentro di voi. Del resto, la musica è un viaggio di emozioni che non ha meta, perché conduce verso l'interno.

Il direttore artistico mi dice: la Madonna De Gennaro, quanto sei serioso oggi! Ma prima di dare il via ufficiale al programma in diretta, volevo avvertirvi di quanto bere aranciata sia pericoloso. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, sono rientrato a casa un po' alticcio dopo sei birre medie con Maurillo e il Conte Max. Mia moglie, aspettandomi sveglia, aveva bevuto un'aranciata e quando mi ha sentito aprire la porta ha cominciato ad inveirmi contro, lanciandomi ogni tipo di suppellettile. Io ero calmo, rilassato, lei esagitata, fuori di testa. Perciò, bere aranciata è pericoloso. Pensateci la prossima volta.

0: Ed eccolo qui il nostro viaggio nel tempo tra i generi musicali internazionali con 50 anni di musica intramontabile. Il ritmo giusto con una varietà di artisti inseriti nella playlist realizzata per Remember dal Conte Max, irradiata dalla console della regista Margherita e commentati dal sottoscritto, ma con il supporto enciclopedico dell'autore Maurillo. Come dice lui, tutto questo è veramente fantastico.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Erano gli Hot Springs ad aprire il nostro appuntamento, la musica americana che ha conquistato l'ascolto di milioni di fan in tutto il mondo. Ed ora vi raccontiamo in musica la vincente storia di un iconico motivo targato Bon Jovi.

Immaginatevi di catapultarvi nel 1983, nella città di Saville, New Jersey, quando Jon Bon Jovi e i suoi compagni diedero vita ad una esplorazione musicale senza precedenti, scrivendo pagine indelebili nella storia del hard rock. Uno dei motivi che ha plasmato il loro successo lo abbiamo sin qui ascoltato. Ma come non ricordare It's My Life, You Give Me Love a Bad Name e tanti altri riconoscimenti discografici?

un onore per noi avere ritrovato la straordinaria figura di Aretha Franklin, meglio conosciuta come la regina del soul. Colei che è stata un poliedrico talento musicale e cinematografico, con innate capacità in un vasto repertorio tra gospel, R&B, jazz, rock and roll, dalla sua Detroit fino a conquistare tutto il mondo. Ed ora, che la terra, il vento e il fuoco siano con noi!

Ah, dal nome della band si intuiva dove volevano andare a parare. Nell'archivio delle loro canzoni, un salto indietro nel tempo negli oramai mitologici anni 70, con una hit che ha fatto la storia degli Heart with a Fire, un grande team afroamericano che ci ha regalato brani strepitosi già abbondantemente proposti all'interno dei miei programmi radiofonici. E adesso, Billy Joel.

just accept the... Se anche voi, come il sottoscritto, siete cresciuti in quell'epoca, quando per ascoltare un brano dovevate tenere tra le mani un vinile, mettere la puntina del giradischi sul microsolco ed aspettare che la musica partisse, capirete quanto fosse importante possedere un supporto musicale adatto a creare emozioni sprigionate da motivi come il prossimo.

dagli Stati Uniti degli Eagles il volo è lungo sino alla Germania, ma ne vale la pena, con l'incontro di una band tedesca che nel 1985 propose un successo straordinario a livello europeo. Il brano divenne una vera e propria hit, consacrandosi come uno dei classici più longevi della musica anni 80, loro i Propaganda.

Visto che siamo approdati in Germania con i propaganda, rimaniamo nel suolo di questo paese dell'Europa occidentale, terra natia degli Alphaville, gruppo nato in Renania, apprezzato negli anni 80 per alcuni successi entrati nella top 10 europea. Uno di essi rispecchia ciò che tutti vorrebbero ottenere, la giovinezza eterna.

Forever Young, per sempre giovane, un sogno, un miraggio o forse uno specchio che con il proprio ritratto impresso in esso permetteva di essere giovani in eterno come Dorian Gray nel celebre romanzo di Oscar Wilde. L'unica cosa che in realtà non è mai attempata è la musica, perché è un'arte e come tale si apprezza in ogni momento come il buon vino.

Quasi una istituzione nel panorama discografico statunitense, una sorta di entità che trascende il successo, le mode e il tempo. Barry White. E quando il direttore artistico visiona la scaletta, non di rado dice: ma come, oggi non c'è in playlist? Personaggio che ha saputo accompagnare stati d'animo con generi diversi, ma con suggestioni stilistiche brillanti.

Sweet Dreams Are Made of This, singolo di maggiore successo del duo britannico Eurythmics, pubblicato nell'83 e scritto a quattro mani da Annie Lennox e Dave Stewart. Peccato però per lo scioglimento della coppia che avvenne nel 1990, decisi a percorrere carriere soliste, nonostante poi una sporadica reunion nel 99. A proposito di quell'anno che ci portava verso il 2000, c'era Christina Aguilera a parlarci di un genio in bottiglia.

L'ingrediente principale per fare riaffiorare i ricordi è quello di sintonizzare il vostro apparato d'ascolto sulle frequenze FM, nel DAB, in streaming e immergervi in quei momenti di sentimentale godereccia arte proposta questa volta dagli Atlantic Star in All in the Name of Love, un pezzone di romanticismo firmato 1987.

Se musicalmente siete alla ricerca di qualcosa che non sia banale, vi trovate nel posto giusto con Remember, il format che abbraccia tutta l'Italia con l'easy music che ha il profumo del mare, quel riff e il groove che attraversa anche lo stivale italico sino alla Repubblica Dominicana, il Canada, l'America, le isole ispaniche di Malta. Anche in quei luoghi ci sono emittenti che fanno entrare la nostra musica nel cuore di quegli ascoltatori all'apparenza così lontani.

0: Nel 2016 la scienza ha provato a fare una cosa impossibile: guardare dentro la gola di un mito per capire da dove venissero le vibrazioni che sfidavano le leggi della musica. Lui era Freddie Mercury e usava la sua voce come uno strumento. Alla fine gli esperti hanno confermato che non era solo un grande cantante, ma un fenomeno della natura, un twister del palcoscenico, un genio inconscio dove la biologia si è piegata alla volontà di un artista.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 3017 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Quanti fan di Freddie Mercury, potendolo incontrare ancora in vita, griderebbero Many thanks to you, perché quel grazie sincero se lo meriterebbe tutto, considerato che i suoni senza tempo plasmati oggi dai Queen riportano in vita per qualche istante un indimenticabile frontman.

Pochi artisti brillano con la stessa intensità di Paul McCartney, una delle superstar simbolo di eleganza del pop britannico e uno dei quattro Beatles assieme a Ringo Starr ancora in vita. Ma c'è poco da aggiungere a quello che tutti già sappiamo di lui. I complottisti affermano che il vero Paul sia deceduto in un incidente automobilistico e che la sua presunta morte sia avvenuta il 9 novembre del 66. La casa discografica lo avrebbe sostituito con un sosia. Leggenda metropolitana o realtà?

Un pezzo, quello sin cui è entrato nei nostri padiglioni acustici, diventato un piccolo culto della scena disco dei primi anni Ottanta. Una sorta di marchio di fabbrica cucito addosso a chi ama muoversi allo stesso ritmo degli abitanti di un'isola caraibica come la Giamaica. E il bello è che il duo Laidback hanno origini danesi di Copenaghen e il brano è stato il primo ed unico successo estratto dal secondo album in studio.

0: Molti gli artisti che dagli anni 70 erano alla ricerca di una propria dimensione nel panorama fluttuante e spesso omologato. Nel 1974 il trio femminile delle Labelle pubblicano uno dei brani più trasgressivi dell'epoca, attraverso un originale motivo che nel 2001 farà da sottofondo al film Moulin Rouge, reinterpretato da Christina Aguilera. La canzone raggiunse il primo posto nelle charts statunitensi, diventando un successo inaspettato.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
2: Where's all my soul, sisters?

Una linea sottile, velatamente sensuale, quella proposta in Lady Marmalade, almeno per coloro che hanno assistito agli spettacoli del Moulin Rouge a Parigi. Come dici, regista Margherita, se io ci sono mai stato, ti rispondo informandoti che un ingresso può arrivare sino a 400 euro per il pacchetto con cena. Tale location si trova nel quartiere di Pigalle, ai piedi di Montmartre. Lì ci sta solo l'élite, la crème, insomma, i ricchi. E io invece faccio parte della seconda scelta del gruppo musicale italiano, i poveri.

Ci sono momenti in cui basta una canzone per cambiare il colore della giornata e ricordarvi che qualcosa di bello sa ancora arrivare, come ad esempio l'amore, sospinto da una leggera brezza marina.

0: De Gennaro, ma ancora a parlare di mare stai? Questo mi dice il direttore della programmazione Vittorio Veneziano, il quale ha già allestito nel suo giardino l'albero di Natale. Un uomo a cui certo non si può dire che manchino le palle. Nell'albero cosa avevate capito? E adesso dove viaggiamo? Ah sì, nel 1984.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ma dite la verità, vecchi e cariatidi che non siete altro! Ma no, non voi ascoltatori! Parlavo ai miei colleghi in redazione e dicevo loro quanto erano meravigliosi quei tempi quando prima di partire per un viaggio on the road si facevano le registrazioni pirata nelle cassettine, le compilation per il nostro itinerario. Pensate che io le realizzavo ancora prima di andare dal panettiere a due isolati da casa e con quei motivi mi sentivo un avventuriero francese come Eugène François Vidocq. Forse per quello dal fornaio ordinavo sempre la baguette.

Ma come, redattori, non conoscete Eugène François Vidocq? Fu quello che ispirò i romanzi polizieschi di Edgar Allan Poe. Dite che neppure costui sapete chi è? Oh, alla faccia della cultura! Spero che siate più preparati allora a riconoscere chi entra in scena in questo momento.

Se non avete scoperto gli esecutori materiali di quel motivo house, ve lo spoilerò io. Erano i Black Box, gruppo musicale bolognese con debutto nel 1988, ma il successo arriva l'anno seguente con il singolo Ride on Time. Ma ora posso fare un appello a tutti gli esercenti dei locali pubblici in ascolto? Rimettete per favore nei bar il jukebox ed eliminate i video poker. La musica non ha mai rovinato nessuno.

L'aria si surriscalda con quello che odono in preascolto le orecchie del sottoscritto. E non è che la stesura di un testo che in chiave musicale ci invita a vivere una buona vita o bella vita. Meglio ancora, se agiata o lussuosa. Good life, inner city. Let me take-

I miei colleghi mi dicono nel fuori onda: De Gennaro, ma dove le vedi tu in questo periodo le occasioni per vivere una bella vita? Sei troppo disincantato. Ragazzi, ma possiamo goderci le meraviglie di un brano senza dover poi rimarcare qualcosa di negativo? D'altronde, come dice Cristiano Ronaldo, i desideri non invecchiano mai. Da giovanissimo sognava uno yacht, un jet privato, una mega villa e una bella moglie. Che gli manca? Ah, già, non avere vinto il Mondiale 2026.

In discoteca a Siracusa conobbi una bellissima ragazza che mi invitò a casa sua per un drink. Poi mi chiese se volevo farmi una doccia con lei, ma le risposi no, grazie, mi sono già lavato questa mattina. Ma poi, che ci facevo io a Siracusa? Mi sembra tanto la trama del film Una notte da leoni, ma Siracusa non è Bangkok. Nota per la regista. Ma se il film non l'hai visto, che te ride!

Nel mondo degli influencer da un milione di follower, delle diete che durano tre giorni, dei bibitoni miracolosi al sapore di prato, un gruppo di eroi ha deciso di dire basta. Sono quelli delle bilance dei bilancieri.

Se non sbaglio aveva una tuta celeste, gli scaldamuscoli e i capelli raccolti. Olivia Newton-John, Physical, in quel video degli anni 80 dove c'era un ciccione sul tapirulan. Lo posso dire perché mi hanno fatto body shaming per 50 anni. Anche perché sono ciccio ciccio anch'io, eh. Oggi dissacriamo un po', niente beveroni, solo pesi, tanta scienza e tanta ironia. State per entrare nella zona franca del fitness. Posate quella barretta di cartone pressato, allacciate le scarpe e alzate il volume. Sono tornati i maniaci del benessere. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show, il nostro viaggio tra bilancieri e verità, tra calorie e calunnie. A proposito, il vostro BMI o BMI? Quando è l'ultima volta che vi siete pesati? Il vostro peso diviso la vostra altezza al quadrato da un numero che, se è sotto il 25, vuol dire che state bene. Se è sopra il 25, siete sovrappeso. Per tutti quei fenomeni che ogni lunedì fanno la maratona sul tapirulan in modalità sauna finlandese, correndo avvolti nelle pellicole trasparenti o con tre felpi addosso. Ricordate che l'acqua non scioglie i grassi. Up and down. Un po' di squat, un po' di flessioni insieme ai Chainsmokers.

0: Sbattiamo questo mito che il grasso si sciolga come il burro in padella. Il grasso non si scioglie come il burro in padella, né viene espulso sudando. Sudare vi fa perdere liquidi e sali minerali che basta reintegrare con un bicchiere d'acqua. Quindi mentre voi rischiate il collasso, su Instagram c'è il guru di turno con la tartaruga photoshoppata che lancia anatemi contro i carboidrati dopo le 6 di sera. Secondo questa divinità, alle 18.01 la pasta subisce una mutazione genetica e si trasforma istantaneamente in ciccia sui vostri fianchi. Sono belle le maniglie dell'amore ogni tanto, eh? Però la realtà è più noiosa e ve la dico tra poco. Anch'io la tartaruga photoshoppando, però è al contrario.
1: Oh my god! That's that ninth gear.

il carboidrato di sera. Vi dicevo che la realtà scientifica è molto più noiosa. Al vostro corpo non importa che ore siano. Se il fabbisogno giornaliero permette una quota di carboidrati, potete mangiarli anche a mezzanotte mentre guardate CSI Miami. Perché il peso dipende dal bilancio calorico nell'arco delle 24 ore e della settimana, non dall'orologio della cucina. Quindi spegnete i social, toglietevi il cellofan di dosso, toglietevi le felpe e godetevi quel piatto di pasta serale senza sensi di colpa. Siate felici. Tra poco i vostri messaggi WhatsApp.

What you waiting for? Cosa stai aspettando? Marco da Milano dice: il mio personal trainer dice che se mangio un pomodoro fuori pasto interrompo la chetosi e rovino il deficit calorico. Ho fame, posso rischiare la vita con una carota? Considerando la quantità di calorie ridicole che ha una carota, secondo me non rischi niente. Meglio una carota adesso che arrivare a cena con l'umore di un cannibale affamato.

Dicevamo, quali strumenti, quali attrezzi usate di più in palestra? Tipo leg press, lat machine, chest press, leg extension. La mia rubrica preferita, gli attrezzi imbarazzanti, quegli attrezzi da palestra più inutili e costosi mai inventati. Parlo della leggendaria pedana vibrante. Ve la ricordate? Quella macchinario infernale che negli anni 2000 vi prometteva di sciogliere il grasso semplicemente stando in piedi. Con un terremoto magnitudo 6 sotto. Le vibrazioni, dicevano i venditori, attivavano i muscoli in modo involontario. Bastava tremare come un budino al vento, senza alzare nessun peso, per bruciare calorie, come i rulli massaggiatori in legno per la cellulite. Chi non le ha provati? O le pance di gomma finte sotto quella vera per sudare di più. Ricordatevi, se un attrezzo vi promette di sciogliere il vostro grasso senza fatica, l'unica cosa che si scioglierà saranno i soldi del vostro portafoglio. Tra poco parliamo di cibo fit. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro personal trainer per quest'ora.

La splendida voce di Pink e Million Dreams. For the world we're gonna make. Entriamo nel tempio del consumismo moderno, la corsia dei prodotti fit del supermercato, un capolavoro di manipolazione psicologica. Biscotti proteici, barrette energetiche, patatine light, a volte in confezioni minimaliste con scritte che urlano salute. Adesso prendete, girate la confezione e leggete i valori nutrizionali. Per compensare la riduzione di grassi, sono stracolmi di zuccheri artificiali.

dicevamo, zuccheri e addensanti. È un miracolo. Ogni singola barretta affitta le stesse calorie, né più e né meno, di un grazioso e glorioso bombolone alla crema. Con la differenza che il bombolone vi rende felici. Il marketing ci ha fatto credere che per essere in salute servano cibi complessi e costosi. Ma la verità è che i veri superfood non hanno bisogno di pubblicità e costano pochissimo. Un esempio imbattibile? Le vostre uova, il cibo più completo del pianeta. Contengono proteine nobili, altissimo valore biologico, sani grassi, vitamine del gruppo B e ferro. Eppure nessuno fa i balletti su TikTok quando si tratta di vendere uova. Lo stesso vale per i legumi, per la verdura di stagione, per i cereali. Voi smettete di spendere metà del vostro stipendio in cibo modificato in laboratorio. Provate a mangiare del cibo vero, semplice. Non c'è bisogno di una laurea in chimica per leggere l'etichetta. Si può avere un bombolone, regia? Grazie. Need you tonight in excess. Need you, bombolone. Dopo leggiamo il messaggio di Elena che fa 3 ore di zumba. Mettete il cuoricino al vostro speaker itinerante. Sulla pagina WhatsApp e sulla pagina Facebook di Viaggiando c'è un tastino.

Yeah, con Saverio Lombardi al ritmo di Madonna, Material Girl. Un bel balletto per vendere le uova su TikTok sarebbe interessante. Lo mettiamo subito sulla pagina Instagram della radio, eh? Voi provate, fatelo e taggateci. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ci scrive Elena da Roma: faccio 3 ore di zumba al giorno e mangio solo insalatina e petto di pollo scondito, ma la bilancia non scende. Sarà sfortuna? Sarà il cortisolo? Il cortisolo è l'ormone dello stress. Più siete stressati, più trattenete liquidi. Ritenzione idrica, sicuramente. Magari aggiungiamo un po' di carboidrati? Magari facciamo un po' di attività fisica? Magari il metabolismo si muove? Magari non siamo più stressati. Passiamo dal cortisolo alle endorfine, che ne sai? Luca ci scrive: il mio nutrizionista mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Dice che sono infiammato. Secondo me t'ha infiammato il conto corrente. Spero che le tue intolleranze siano certificate, se no cambia professionista.

Bello però, mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Premetto che il mio personal trainer, la mia nutrizionista e il mio mental coach stanno ascoltando la trasmissione. Domani in palestra saranno veri e propri grandi problemi. Stress uguale cortisolo. Cortisolo uguale ritenzione idrica. Siate felici e siate meno stressati. In fondo siamo solo umani.

testimoni. Confessate il vostro peccato di gola. Qual è il cibo proibito che mangiate di nascosto in macchina per non farvi vedere dal vostro personal trainer? Scrivetemelo, che poi lo uso anch'io.

Tutto sommato la palestra è un luogo romantico. Lei guarda lui allo specchio che mostra bicipite e tricipite. Lui guarda lei che mostra il gluteo e l'adduttore.

se non sbaglio faceva parte della colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. A proposito di Gentiluomo, Roberto ci dice che in palestra lui guarda i pettorali. Ragazzi, voi siete più fuori di me. Voglio un like subito, tutti quelli che guardano la borsa della palestra senza muoversi dal divano.

Il mood di oggi è pazzesco. Pazzesco è il modo in cui interagite con lo speaker itinerante. Ricordatevi che lo stress è quello che vi fa ingrassare. Mica la carbonara.

Vi piace la carbonara? È già un'ora di viaggiando, sta andando. Abbiamo parlato di un pieno di energia musicale. Questa puntata era bilanciere e bilance, il tempo vola ma la vostra forza resta. Abbiamo gridato a gran voce che muovere il corpo e mangiare bene non sono sacrifici ma superpoteri per la vostra felicità. Smettetela di pesare i grammi, iniziate a misurare i vostri sorrisi, signori. Ogni allenamento vi rende forte, ogni piatto sano vi regala lo sprint, diventate campioni della vostra vita. Restate connessi, seguiteci su Instagram e Facebook, Viaggiando Live Radio Show, per le vostre ricettine flash e pillole di motivazione. Vi lascio riflettere con la frase: nutri il corpo, allena la mente e vola sempre più in alto. Voglio le vostre risposte su Instagram per questa ora di viaggiando tra bilance e bilancieri.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.